risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Radio Icaro, un classico.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Ascoltate!
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
4: Radio Icaro.
5: Estate.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei. Arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.

solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.

0: solo musica italiana. Viva l'Italia!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Radio Icaro, la musica continua.
3: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
2: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
3: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono

0: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.
1: Uno per uno.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la visita di Papa Leone XIV, cominciata questa mattina alle 9.05 con il suo arrivo nella Repubblica di San Marino. All'atterraggio all'aviosuperficie di Torraccia è stato accolto dai capitani reggenti, da una delegazione di politici sammarinesi e dal vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Benvenuti. Durante la sua visita, Papa Leone ha elogiato l'impegno in favore del diritto internazionale umanitario in un momento storico in cui esso appare quotidianamente disatteso, se non addirittura calpestato. Libertas è parola che identifica la storia del Titano e a partire da questa parola Leone XIV ha voluto ricordare come proprio la libertà si realizzi nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Spostatosi poi nella Basilica Cattedrale, ha tenuto prima un discorso alla comunità ecclesiale e poi, fuori, ai giovani che lo hanno acclamato. Riconoscete in voi stessi il valore della vita, ha detto. Sei stato creato da Dio, amato da Dio, la tua vita ha valore per noi, per la Chiesa, per la tua famiglia, per tutto il mondo. Credete in quello che Dio ha creato perché siete tutti figli di Dio e questo amore vi darà tutto quello di cui avrete bisogno nella vita. Attorno alle 12 il Papa è partito in elicottero per Pennabilli per una visita strettamente privata alla comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane. Nel pomeriggio alle 14.45 arriverà al meeting di Rimini per cominciare la seconda parte della visita che continuerà poi attraverso la città di Rimini fino alla messa delle 18.30 in piazzale Boscovic. Ora passiamo alla cronaca. Una discussione tra un gruppo di giovani nordafricani è degenerata poco prima dell'alba a Marina Centro con un 24enne trasportato in codice di massima gravità all'ospedale infermi di Rimini per una ferita d'arma da taglio. Il parapiglia è scoppiato attorno alle 5 del mattino in viale Caio Duilio vicino al Grand Hotel di Rimini. Secondo una prima ricostruzione, alcuni componenti del gruppo hanno iniziato a discutere per futili motivi, forse alterati dall'alcol. Presto si è passati alle mani, poi è spuntato un coccio di bottiglia che ha tinto il 24enne crollato a terra sanguinante. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Rimini. Il 24enne nordafricano non risulta in pericolo di vita. In viale Duilio sono arrivati anche i carabinieri di Rimini che ora dovranno ricostruire esattamente quanto accaduto e individuare gli aggressori. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Riccione hanno arrestato un 22enne di origine albanese irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto poco dopo l'una lungo la strada statale 16 nel comune di Riccione, dove un equipaggio della sezione radiomobile ha intimato l'ALT a un'utilitaria che aveva effettuato una manovra pericolosa, omettendo di dare la precedenza all'auto di servizio. Invece di accostare, il conducente ha accelerato bruscamente, dando vita a un inseguimento in direzione di Misano Adriatico. Nel tentativo di forzare il blocco e assicurarsi la fuga, il fuggitivo ha speronato volontariamente un'altra auto dell'arma giunta in supporto. Successivamente, nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane si è scagliato contro gli operatori, colpendoli con calci e pugni prima di essere bloccato in sicurezza. A causa del violento urto e della colluttazione, quattro militari sono ricorsi alle cure del pronto soccorso di Riccione. Dopo la convalida dell'arresto, il 22enne è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell'udienza. Ora ci spostiamo a Sant'Arcangelo, dove non si tratta di una semplice bravata notturna, ma di un gesto che ferisce l'intera comunità. Questo è quanto denuncia il sindaco di Sant'Arcangelo, Filippo Sacchetti, in merito al furto del piccolo vitellino che, insieme alla statua della mucca, accoglie da anni i cittadini e i viaggiatori all'ingresso di tutto zoo lungo la Via Emilia. Dall'amministrazione e dai promotori dell'iniziativa parte ora un invito diretto ed estensivo, analogo a un precedente episodio che in passato aveva visto protagonista la mucca riportare il vitellino al proprio posto. Un gesto auspicato non soltanto per tutelare il legittimo proprietario, ma come atto di rispetto verso l'intera cittadinanza che riconosce in quel piccolo monumento un'icona di benvenuto sulla Via Emilia. Ieri si è aperta la 47esima edizione del meeting in Fiera Rimini con un incontro dal titolo Il dolore, l'amicizia, la speranza, che ha proposto testimonianze intense e significative, quelle di due donne che hanno perso in un atto cruento un fratello e un figlio, che si sono incontrate e che hanno condiviso le loro esperienze. Ci racconta tutto Maurizio Ceccarini.
2: Roseline è la sorella di padre Jacques Hamel, il sacerdote ucciso 10 anni fa dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa a Rouen da due giovani radicalizzati nel contesto dell'ISIS. Nasserat è la mamma di Adèle, uno dei due assassini di padre Hamel, a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine intervenute per salvare gli ostaggi. Si sono incontrate e sono diventate non solo amiche, ma, come nel titolo del loro libro, sorelle di dolore.
3: Mi sono detta, Dio mio, se fossi io questa madre, con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? Per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni 2 settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi. La conversazione era sempre più profonda. Mi sono sentita di chiederle, signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray, posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice, signora, è da tempo che vi aspetto. Quando poi ho incontrato Roselyne, ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarai tra i pellegrini che incontreranno il Papa a Rimini. Ovunque tu sia lungo il percorso, vivi questa giornata storica in diretta streaming dalle 13.30 su Icaro Play. Dal tuo cellulare potrai seguire ogni passo di Papa Leone e capire quando sarà vicino a dove sei, arricchire l'esperienza con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. Per vivere in presenza un incontro straordinario, ma anche per non perderti ogni altro momento del suo abbraccio alla diocesi.

0: In Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Pennabili in forma privata e a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ospitale solenne con gli inni nazionali, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico, e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi l'invito a San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella

0: comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano palazzo pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, che gli hanno dato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure, paura dell'altro, l'unica risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone e poi linea allo studio.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
3: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
4: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leon Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel Grand Auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prender colpo il verso scelto come tema di questa edizione, l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio.
3: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
5: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La Premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
3: E dura la guerra in Ucraina, non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
6: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: La crisi demografica in Italia è molto grave, solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
7: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
8: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
7: Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: Grande partecipazione ieri sera a Santa Telecra, frazione di Aci Reali in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Adriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.

L'estate.

0: cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e Latta Monteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Nella Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13:40 e anche la domenica.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
1: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cipe.

0: Ci siamo
1: in questa giornata storica, Andrea, che meraviglia essere qui, provare a raccontare a tutte le persone che ci seguono in questo momento in diretta.
0: Sono passati 6 mesi dall'annuncio.
1: Proprio
0: era
1: così.
0: Il 19 febbraio.
1: Proprio così, 19 febbraio 2026, il nostro Papa Leone ci diceva: verrò a trovarvi, verrò a Rimini, verrò ad incontrare la vostra diocesi. Abbiamo vissuto questa mattina in diretta la visita a San Marino e poi ancora anche questo incontro con la diocesi, prima con i capitani reggenti, con la Repubblica di San Marino.
0: Ma poi veramente vi mostreremo anche una sintesi.
1: Sì, proprio così. Però Andrea, da subito vogliamo salutare le persone che ci stanno seguendo, perché in tantissimi in questi giorni ci avete chiamato per chiederci se avremmo raccontato questa, sì che è una giornata storica, perché insomma dobbiamo tornare
0: indietro. E la risposta è sì, la raccontiamo.
1: Sì, la raccontiamo, cercheremo di raccontarla nel modo migliore, lasciando soprattutto la voce al protagonista di questa giornata e poi a tutti gli altri protagonisti che incontreremo. Ma ci siamo in diretta su Icaro TV, in diretta su Radio Icaro, in diretta
0: su
1: anche
0: Icaro
1: su
0: Play.
1: Icaro Play, esatto. E però Andrea, permettimi di salutare, perché siamo anche in diretta su tutti i maxi schermi che sono diffusi nella nostra città, e quindi sia in Basilica Cattedrale che nella zona di Piazzale Lucio Battisti, ancora al Porto Canale, anzi forse lì dove tante persone stanno arrivando in questo momento, vi salutiamo, perché insomma ci fa piacere che sia un modo anche per stare insieme con Icaro, con il gruppo Icaro in questo pomeriggio. Noi siamo qui,
0: noi non ci muoviamo da
1: qui. Però in realtà abbiamo tante persone che ci aiutano oggi.
0: Ma ce ne sono tanti sguinzagliati nei luoghi strategici per poter assistere, per poter raccontare al meglio l'emozione di una giornata che resterà sicuramente unica, perché basti pensare che sono passati 44 anni, no, dall'ultima volta che un papa, in quel caso Papa Giovanni Paolo II, venne a Rimini.
1: Proprio così. Allora, noi vorremmo anche, visto che tante persone ci hanno detto non riuscirò ad esserci, sono a casa, non sto bene, non potrò vivere personalmente, nell'82 c'ero, ecco, se volete in qualche modo essere protagonisti di questa giornata, c'è anche il nostro numero, il nostro 337-511-336, che può essere utilizzato per i vostri messaggi.
0: Un modo per raccontare un'emozione passata o presente, come state vivendo questa giornata, ma anche se ci state seguendo ad esempio su Icaro Play, quindi magari siete nel mezzo di quella folla che attende Papa Leone e volete condividere proprio il momento che state vivendo.
1: Proprio così, Andrea, infatti abbiamo pensato che Icaro Play possa essere davvero lo strumento dei pellegrini, perché sappiamo che la visita a Rimini di Papa Leone è molto articolata, perché partirà dal meeting per poi passare all'Arco d'Augusto, tutto il cuore del nostro centro storico, la Basilica Cattedrale, poi ancora il Parco del Mare fino al porto. Ecco, immaginiamo migliaia di persone che si trovano in questo momento già anche in posti diversi. Bene, se volete sapere dove il Papa magari arriva vicino a voi nel giro di poco, utilizzate Icaro Play, una piattaforma che vi può essere utile in questa giornata, anche con tanti contributi, perché grazie ai nostri inviati, ma anche un po' il racconto che faremo in questa prima parte, prima delle 2:45, quando il Santo Padre è atteso proprio per l'atterraggio nell'avio superficie della Fiera di Rimini, noi saremo qui e cercheremo insomma di portarvi un po' in questa storia.
0: Anche perché abbiamo detto una mattinata trascorsa a San Marino, anche con tempi molto più rapidi anche rispetto a quello che era il programma ufficiale, e poi un momento privato in quello di Pennabilli per poter anche riprendersi poi in vista del pomeriggio.
1: Sì, è una visita privata, una visita che lui ha desiderato tanto, perché le suore agostiniane del monastero Sant'Antonio da Padova sono care amiche di Papa Leone, possiamo dirlo, perché ha vissuto con loro tanti momenti importanti anche della loro vita contemplativa, e quindi insomma c'è anche questo tempo, un tempo bello, un tempo prezioso, un tempo di amicizia. Ricordiamo solo che oggi praticamente c'è tutta la squadra di Icaro impegnata, perché volevamo esserci tutti, e quindi cercheremo in qualche modo di raccontarvela con tutte le nostre voci. Però diamo anche qualche numero, perché sappiamo che in questo momento, già sicuramente perché ci sono arrivate già dalle nostre foto, dai nostri inviati al meeting, sono state allestite 20.000 sedute per poter assistere all'appuntamento, all'incontro centrale con il Papa, che poi visiterà in primis gratis anche due mostre e anche il villaggio dei ragazzi. 25.000 persone al porto.
0: Esatto, 25.000 persone, ricordiamo, con la possibilità anche di accedere portandosi delle seggioline pieghevoli e con tanti volontari a dare una mano anche per la distribuzione dell'acqua e della frutta, insomma, per aiutare le persone in questa giornata che, dopo la passata nel maltempo di ieri, è tornata una giornata calda e quindi sarà anche una giornata un po' faticosa da questo punto
1: di vista. Devo dire però che questo cielo azzurro di questa mattina, quando è arrivato anche il Papa San Marino, io direi che insomma è un bellissimo modo per accoglierlo.
0: E poi 500 uomini delle forze dell'ordine, tra appunto polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri, per gestire quello che è un evento storico per l'intero territorio. Tanti giornalisti accreditati, sì. 250 credo in questa giornata, per poter raccontare passo passo la visita del Santo Padre.
1: Proprio così, Andrea. Allora io direi, se ce la facciamo, di provare ad andare un po' sul territorio riminese, dove abbiamo i nostri inviati. Vediamo collegato dall'Arco d'Augusto il nostro Stefano Ravaglia, che è uno dei tanti inviati che incontreremo nel pomeriggio di oggi. Allora vorremmo subito dargli la voce e la linea. Buon pomeriggio Stefano.
2: Buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio Andrea e buon pomeriggio a tutti quelli che ci seguono. Siamo all'Arco di Augusto, nonostante tu vedi dei trattori dietro di me, non siamo in campagna, ma è un bellissimo gesto in vista dell'arrivo di Papa Leone XIV delle aziende del territorio. Ne sono stati posizionati, e te li faccio vedere subito, due qui, due sono di fianco a noi e altri due sono dopo l'arco, perché questi trattori, non solo mare, turismo, non solo accoglienza, non solo la parte balneare di Rimini, ma anche l'entroterra, il lavoro che nobilita l'uomo e che è simbolo di pace. Questo il gesto che la comunità di Rimini vuole trasmettere alla Papa Leone XIV quando passerà di qui dopo le 17. Chiedo a Lamberto, che ci riprende, di far vedere subito il Corso d'Augusto. Papa Leone XIV lo percorrerà in quella direzione, svoltando poi verso il Duomo, verso il Tempio Malatestiano. Come vedete ci sono già delle persone, molti sono quelli con la maglia bianca e rossa orizzontale della diocesi di Rimini. Abbiamo visto tante persone posizionate anche già con delle seggioline all'ombra, fortunatamente tira vento, il tempo come vedete è clemente, ma si sta anche benissimo come tempo e come atmosfera. Quindi io direi che siamo pronti ad assistere a questa giornata storica. Lo facciamo da un punto privilegiato in questo momento di Rimini, ovvero l'Arco di Augusto. A te Simone, a te Andrea.
0: Vediamo tra l'altro che per l'occasione non c'è stato il mercato settimanale, ovviamente, perché andava allestito tutto il centro storico in vista dell'arrivo del Santo Padre, che poi, come detto, si fermerà all'Arco d'Augusto, attraverserà in Papa Mobile il corso d'Augusto per arrivare fino in Piazza Tre Martiri e da lì la svolta a destra via 4 Novembre per arrivare in Basilica Cattedrale.
1: Proprio così, Andrea, un percorso immaginiamo anche seguito da tantissime persone, perché se in Basilica Cattedrale l'incontro sarà con i fragili, con tante anime della nostra diocesi, se vuoi anche un po' a ripercorrere il cammino che San Giovanni Paolo II fece nel 1982, questo incontro anche con la comunità riminese, che ha anche una domanda da porre a Papa Leone e vuole anche dire la capacità della nostra diocesi, che sicuramente ha avuto tanti maestri di carità da cui apprendere, che sono stati nostri predecessori, ma che danno veramente lo stile anche a quello che vogliamo essere. Ecco, credo che questo incontro sia veramente l'occasione per mostrare a Papa Leone questo volto della nostra chiesa e della nostra comunità. Noi chiaramente in questo momento ci rivolgiamo anche a tutti coloro che sono già per le strade di Rimini. Rimini vi accoglie, tra l'altro non temete, i volontari, lo diceva Stefano Ravaglia poco fa, sono visibilissimi, le loro magliette bianche e rosse vi accolgono in ogni angolo per darvi indicazioni, per darvi una mano. C'è proprio il desiderio che sia, come ha detto più volte il vescovo Nicolò Anselmi in queste settimane, un giorno di festa da vivere, l'ha detto proprio nell'ultimo messaggio di ieri, con preghiera, con semplicità, con il desiderio desiderio di stare insieme, ma soprattutto con la gioia, perché è quella che vogliamo raccontare a Papa Leone, che ho visto in grandissima forma questa mattina, sì, per le vie di San Marino.
0: Sempre con questo vento che ormai in ogni uscita lo, sì, lo insegue.
1: Esatto.
0: E la gente che cerca di sistemargli.
1: Esatto, e quella papalina da tenere ferma. Allora noi abbiamo.
0: Io vedo un'altra inviata.
1: Sì, esatto.
0: Vedo Francesca Magnoni che credo si trovi in questo momento proprio alla fiera di Rimini, la prima tappa di Papa Leone.
1: Francesca, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Scusate, tolgo le cuffie perché è il bello della diretta, c'è rumore. Allora, come vedete alle mie spalle c'è la fila delle persone che si stanno avvicinando alla sala che accoglierà Papa Leone nel grande auditorium, a 20.000 le persone attese. Pensate che mentre arrivavamo qua alla fiera di Rimini per strada era deserto, non c'era nessuno, quindi ho pensato, dicevo a Roberto, il mio collega inviato, non ci sarà nessuno in fiera, invece no, sono tutti qui pronti in fila che ordinatamente si stanno avvicinando al grande auditorium. 20.000 le persone attese, tantissimi volontari qui al meeting con le loro magliette azzurre che aiutano le persone a muoversi, perché comunque la fiera è molto grande, molto dispersiva, quindi le persone ordinatamente si stanno avvicinando appunto a questo appuntamento. È caldo qui fuori, però è ventilato e quindi siamo tutti pronti per questo importante appuntamento e incontro, insomma, previsto per le 14:45. Grazie a voi, ci ritroveremo a breve, noi siamo qui a seguire tutti i pellegrini che si stanno avvicinando appunto al grande auditorium. A voi la linea, a più tardi.
0: Grazie Francesca, noi
1: grazie,
0: insomma,
1: Francesca.
0: Siamo stati in centro storico all'Arco, sì, d'Augusto, siamo stati in fiera la prima tappa e poi c'è l'ultima tappa del percorso del Santo Padre oggi, che è quella che poi lo condurrà alla celebrazione al porto.
1: Esatto, proprio così, Andrea, dove stanno arrivando i tanti pellegrini, 25.000 quelli attesi, ma ancora questa mattina venivano distribuiti i pass, perché sai, poi alcuni si sono proprio entrati anche nel desiderio in questi ultimi giorni, perché hanno visto la fibrillazione, le tante persone che erano presenti e hanno
0: sono
1: detto
0: fatti
1: ci
0: contagiare.
1: Voglio essere anch'io. Esatto, proprio così, contagiati dalla gioia. Adesso ci andiamo al Porto Canale, però permettetemi di dire, sia Stefano Ravaglia che la nostra Francesca Magnoni hanno ricordato il collega che è con loro, Lamberto Abbati e Roberto Bonfantini, nei due collegamenti che abbiamo visto, che sono nomi che voi associate alla nostra redazione.
0: Ma li vedrete.
1: Ma perché? Perché tutti i nostri colleghi tecnici sono impegnatissimi in questo pomeriggio a gestire proprio anche la diretta importantissima che poi viene vissuta e vista in tutto il mondo, e quindi noi per primi ringraziamo loro che ci permettono anche di vedere le immagini di questo pomeriggio. E adesso andiamo dal nostro Maurizio Ceccarini, che vediamo
0: andiamo nel
1: Porto
0: cuore
1: Canale
0: di Marina Centro.
1: Esatto, lui è insieme a Stefano Antonini, vediamo se Maurizio riesce a collegarsi con noi e raccontarci un po' quello che succede, anche perché diciamolo, che cosa succede al porto, forse è anche il luogo dove sono arrivati per primi anche coloro che hanno organizzato la celebrazione. Pensiamo gli 800 membri del grande coro tra coristi e musicisti che oggi animeranno la celebrazione. Devo dire, Andrea, nei giorni scorsi ho avuto la possibilità, la gioia di poter andare ad incontrarli durante
0: non a
1: le
0: cantare,
1: prove.
0: Eh?
1: No, a cantare no, però mi sono contagiata anch'io, che canto malissimo, come sai. Però quando è partita la prova del canto d'ingresso, non vogliamo rivelarvelo adesso, cioè io, a me è venuta una grande emozione, quindi immagino oggi pomeriggio che cosa possa essere per loro. Un maestro che dirige il tutto, ma poi anche i maestri dei singoli cori che danno una mano proprio a trovare le note giuste, perché sai, in 800 non è facilissimo trovare.
0: No, penso proprio di non sono un esperto, ma direi che non è semplice.
1: Esatto, e allora insomma fra poco magari cerchiamo anche di raccontare quello che succede al Porto Canale, vediamo se il nostro Maurizio riusciamo a metterci in contatto con lui e vedere quali sono le emozioni dei volontari e di coloro che stanno preparando la celebrazione del pomeriggio. Maurizio, ci sei?
4: Sì.
0: Direi che non ci sente.
1: Non ci sente forse, però vediamo. Adesso gli proviamo a raccontare che noi siamo qui e che sta probabilmente trovando dei contatti anche con le persone che si trovano al Porto Canale. Appena è pronto gli diamo chiaramente la linea e raccontiamo anche il porto.
0: Ricordiamo la celebrazione alle 18:30,
1: esatto,
0: se appunto tutte le tempistiche verranno confermate come da programma.
1: Assolutamente, proprio così. Allora, però io direi Maurizio lo lasciamo tra un istante, andiamo al porto a vedere che cosa accade tra poco. Forse possiamo invece fare un passaggio nella storia, perché qui abbiamo un amico che tra poco raggiungerà il porto, perché so che ci tiene a vivere al meglio anche questa visita del Papa. Vale. Allora, se
0: secondo
1: la ricerca aiuta,
0: tu mi vuoi portare al 1982?
1: Io ti voglio portare al 1982. Tu e tante persone che ci stanno seguendo sanno questo grande lavoro che si è fatto in questi ultimi anni, in questi ultimi due anni, con Icaroteche, questo progetto di raccolta del materiale storico che grazie a tanti donatori è arrivato nelle mani del nostro gruppo Icaro e sta diventando un materiale prezioso, perché noi siamo la nostra storia e sicuramente è ciò anche che ci contraddistingue, ciò che ci dà anche il giusto piglio per guardare il presente e il futuro. Quel 1982 Icaro
0: sì.
1: Ancora non c'era.
0: No, non c'era proprio.
1: Non c'eravamo, anzi noi eravamo piccolissimi.
0: Ma sì,
1: però
0: di più,
1: c'era un giovane cronista che l'ha raccontata tutta quella giornata sì. E grazie al suo dono questa giornata è diventata forse il patrimonio più importante di Icaroteche al momento.
0: Sicuramente allora, in questi sei mesi di attesa quante volte siamo riandati con le immagini e col pensiero a quel 1982, anche chi non c'era, anche perché la curiosità di vedere le tante anche somiglianze
1: sì.
0: Tra la visita di questo 2026 e quella del 1982.
1: E allora, grazie al materiale che raccolse Giorgio Tonelli, giovane giornalista della RAI, noi torniamo, se la regia ci aiuta, al 1982, alla visita di Papa Wojtyła.

0: Sono immagini che creano emozione.
1: Sono immagini che fanno storia.
0: Sono immagini che fanno storia e forse tra 44 anni ci sarà qualcuno a raccontare un'altra storia di questa giornata. Noi abbiamo la gioia di avere qui con noi oggi Giorgio Tonelli. Lui, Andrea, di televisione ne ha fatta molta più di noi. Potremmo farne stare qua.
1: Possiamo
0: e raccontare.
1: Solo imparare.
0: Esatto, proprio così. Giorgio, veramente per noi è emozionante vedere quel giorno dell'82. Tra l'altro sempre il vento, cioè il vento ha caratterizzato
1: uno dei tanti fili conduttori.
2: Sì, devo dire che il vento è arrivato soprattutto nella fase finale della giornata, quando il Papa ha fatto il discorso dal porto, ed era un'immagine michelangelesca, cioè nel senso che intanto Wojtyła era ancora molto giovane, aveva 62 anni, era molto energico, aveva questa voce tonante, e davanti a questa folla sterminata, perché adesso le immagini è un superotto, non è quindi, vuol dire, la qualità è quella, che io ero un giovane cineamatore che si dilettava.
1: Hanno il loro fascino,
2: sono d'accordo.
0: Anche perché da solo, noi oggi siamo, non so, forse 25-30 persone. Tu, Giorgio, hai fatto tutto il percorso.
2: Sì, in bicicletta.
0: Infatti,
2: sì.
0: Ti volevo chiedere come ti eri mosso.
2: Beh, ero molto giovane, quindi pedalavo veloce.
0: Però, Giorgio, sicuramente, vabbè, a parte che il vento forse, o comunque, è anche molto evangelico, no? Perché sai, la voce di Dio la si può sentire in tanti modi, anche la natura ci aiuta a raccontare questo incontro. Che cosa è stato per te? Io prima ho detto che tu un giovane giornalista RAI, in realtà ancora non eri,
2: nell'85,
0: ma sì. Questa visita qui ti ha confermato nelle tue scelte da giornalista?
2: Beh, io già scribacchiavo, diciamo, ecco. Comunque, no, la visita è importante perché intanto questo era un papa che veniva dopo un anno del 13 maggio dell'81, l'attentato.
0: Certo.
2: C'era moltissima, anche diciamo pure umana curiosità. E poi era per la prima volta che arrivava a Rimini. Io ricordo Zeno Zafagnini, lo si è intervistato,
0: sì,
2: dalle immagini.
0: Sì, come no, certo.
2: Perché il filmato è un po' più lungo, adesso questa
1: sì,
2: è una sintesi.
1: Giustamente.
0: Sui Caroteche si trova tutto. E quindi.
2: Mi rimando ai Caroteche.
0: Esatto.
2: Zeno Zafagnini era emozionatissimo, faceva fatica a leggere il discorso. E niente, la situazione era una situazione un po' molto ben organizzata, a dimostrazione che Rimini nelle grandi situazioni dà il meglio di sé, e questo io sono convinto che avverrà anche oggi. Però era una cosa anche estremamente, cioè io ricordo una grandissima preoccupazione, insomma, ecco, perché era evidente, insomma, arriva il Papa per la prima volta, un Papa che tra l'altro è venuto, diciamo pure, per il meeting, ecco, perché il Monsignore Locatelli gli aveva già chiesto 2 anni prima di venire a Rimini, e lui, il Papa, gli rispose: non indurmi in tentazione. Poi il meeting è cresciuto, e questa infatti è la terza edizione del meeting,
0: sì.
2: e la cosa singolare è che il Papa ebbe lì l'intuizione di fare le giornate mondiali della gioventù. Cioè quella che ci sarà l'altro anno a Seul non è altro che la continuazione in fondo di questo primo meeting svolto a Rimini nell'82.
1: Riguardando queste immagini, riguardandole proprio oggi, qual è il primo ricordo, la prima emozione che ti viene in mente?
2: Beh, la prima emozione è ovviamente questa enormità, questa spiaggia immensa, dove non vedevi la fine, io i numeri non li darei, però insomma si è parlato di 200.000 persone, ecco. Era il 29 agosto, eravamo ancora nella Rimini dei tempi migliori, se vogliamo dirla tutta, ecco. Quindi c'erano moltissimi turisti anche, ci saranno sicuramente anche oggi,
0: certo.
2: Però insomma i tempi sono cambiati, ecco.
0: Ma Giorgio, ricordavi come Giovanni Paolo II diede proprio un messaggio molto importante, lo fece al meeting, lo ha ricordato nei giorni scorsi anche il presidente Scholz: costruire la civiltà dell'amore, che è un po' forse il messaggio che poi lui ha lasciato a tutta la nostra diocesi. E difficile dire se in questi 44 anni siamo stati all'altezza di questo invito che ci ha fatto, però sicuramente oggi il suo successore, il successore di Pietro, Papa Leone, incontrerà tante anime di questa civiltà dell'amore che si è cercato di costruire a Rimini.
2: Sì, allora lui ha sottolineato aveva posto due temi grossi, uno è il tema del turismo, due temi grossi, uno è il tema del turismo, quando dice in sostanza che l'uomo quando va in vacanza

0: Pietro, rappresentante massimo per chiaramente coloro che credono, però io credo che questo Papa veramente stia parlando a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliano provare a costruire un mondo diverso, anche soprattutto per chi soffre. L'ha richiamato tante volte già anche in questa prima parte della sua giornata nel territorio romagnolo.
1: Sì, io direi che ogni visita del Papa è un missile che parte ma non si sa dove arrivi e soprattutto non si sa che effetti produca, nel senso che gli effetti tu li vedrai nei tempi medio-lunghi, insomma, non li vedi domattina, ecco. E sicuramente è un tassello importante intanto della vita spirituale della città, perché comunque questo è un momento che entra nella storia della città, se non altro perché è arrivato un Papa, ecco, cioè, non è, e oggi, mai come oggi, forse il Papa rappresenta l'unico vero segnale di discontinuità rispetto a un mondo caotico e diciamo è poco conciliante, usando un eufemismo ovviamente.
0: Forse possiamo usare anche parole ancora più importanti, forse è una delle poche voci che ha il coraggio di dire senza infingimenti.
1: Temo che in questo momento sia proprio l'unica voce, anche perché ha un'autorevolezza di carattere mondiale, cioè questo noi non dobbiamo mai dimenticarlo.
0: Giorgio, tu hai fatto tantissima televisione, quindi oggi ci tenevamo tantissimo che tu fossi qui con
1: io
0: noi, anche se
1: voi.
0: Giustamente sei meritato riposo, insomma il lavoro, quello sul campo davanti allo schermo quotidianamente praticamente, insomma giustamente è terminato, però da cronista, da persona che veramente ha raccontato tanto, quanto pensi anche attraverso i nostri media possa essere importante? Perché noi tutte le volte che ci mettiamo qui pensiamo a chi oggi non può esserci in cattedrale, al porto, sulle vie di Rimini, e che però forse con noi comunque la vive questa giornata qui sul nostro territorio, ma in realtà ovunque ci possano guardare o ascoltare.
1: Intanto il canale 18 si vede in tutta l'Emilia Romagna.
0: Esatto,
1: io
0: Giorgio,
1: infatti vi seguo da Bologna da almeno 2 anni, insomma. prima
0: certo,
1: non era possibile,
0: certo.
1: No, è evidente che l'utilizzo dei mezzi di comunicazione oggi come oggi è fondamentale da tutti i punti di vista. Per la Chiesa è una sfida in più, perché sono mezzi particolari che richiedono da parte attenzione ma anche precauzione. In questo bilanciamento c'è la vostra professionalità e la capacità anche di trovare le parole giuste per un pubblico che è sempre indistinto. Noi non sappiamo chi c'è oltre lo schermo, sappiamo però che c'è sempre qualcuno che ascolta, che giudica, che magari si arrabbia, però,
0: certo.
1: Però insomma è dall'altra parte, noi non lo vediamo, e questa è la grande ambiguità dei mezzi di comunicazione, in fondo
0: è così, noi proviamo a avere rispetto di questo pubblico, come dici tu, di tutto il pubblico che ci segue anche in questa giornata, con qualsiasi animo sia di fronte in questo momento
2: allo
0: ad uno
2: schermo.
0: Dei nostri media, esatto. Giorgio, grazie di
2: Giorgio
0: cuore.
1: Io ringrazio voi e buona continuazione con questa bellissima visita del Papa.
0: E adesso
2: noi
0: ti teniamo qui, però
2: abbiamo parlato di tanti che magari oggi non potranno esserci, ma io credo che tanti di loro invece ci saranno, in modo particolare tanti giovani che ieri hanno voluto riunirsi alla vigilia della visita del Papa con una veglia. Il filo conduttore era: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, promosso dall'ufficio di pastorale giovanile vocazionale della diocesi. Allora vi proponiamo una breve clip con alcune voci raccolte proprio nella serata di ieri.
3: Penso che l'obiettivo principale fosse quello di preparare il cuore. Eventi così importanti, così forti, rischiano poi di trovarci un po' impreparati, e in particolare lo era per i giovani, perché i giovani appunto l'anno scorso di questi tempi erano con Papa Leone a Roma durante il Giubileo, e quest'anno, e non immaginavano di ritrovarsi un anno dopo ancora una volta seduti ad ascoltare le parole di Papa Leone, e quindi è nato un po' questo desiderio di renderli un po' più protagonisti, un pochino più pronti, proprio per ricambiare quell'accoglienza che avevano ricevuto e per incontrare ancora una volta il pastore.
4: Penso che si senta che comunque c'è l'emozione che sale e che avremo questo privilegio come nostra realtà diocesana e vivere appunto

0: stato questo grandissimo incontro, che comunque non capitava da decenni, e quindi siamo molto contenti di essere adesso noi a ospitare Papa, dopo che siamo stati ospitati da lui, per esempio, al Giubileo dell'anno scorso.
1: Sicuramente c'è molto entusiasmo, pensando che concretamente ci stiamo preparando ad accoglierlo e che quest'anno, per esempio, il coro sarà formato da persone della nostra diocesi. Ci sono varie cose che sono state fatte proprio da noi e che ci siamo mossi per accogliere qualcuno, e quindi già questo prepara un po' il terreno e rende l'attesa ancora più feconda, ancora più desiderosa poi dell'arrivo effettivo del Papa.
2: L'emozione è sicuramente tanta, e personalmente io provo anche tanto, tanto orgoglio e tanta gioia per poter condividere con tutta la diocesi, non solamente magari con i giovani a cui è arrivato il messaggio di Papa Leone l'anno scorso al Giubileo, ma appunto poterlo condividere con tutti e con tutta la nostra grande famiglia della diocesi di Rimini. Quindi davvero un grande dono la visita di Papa Leone.
3: In questo anno abbiamo imparato sempre di più a voler bene a Papa Leone, a conoscerlo, a vedere la sua profondità. Quindi forse più che l'anno scorso, durante il Giubileo, ho proprio sete, voglia di sentire che cosa ci dirà, perché veramente ha sempre parole molto cariche di senso, cariche anche di affetto, e è questo che aspetto.

0: l'attesa di capire quello che il Papa dirà.
1: Sì, devo dire che, e fra un poco le vedremo, questa mattina il Papa nel suo momento pubblico a San Marino ha chiaramente incontrato le autorità, ha incontrato la comunità ecclesiale, ma c'erano tantissime persone all'esterno.
0: Migliaia di persone.
1: E ha fatto un piccolo, breve discorso a braccio proprio sulla scalinata della Chiesa, rivolgendosi soprattutto ai giovani e secondo me già raccogliendo un po' queste speranze che ci diceva proprio sua Stefania durante la presentazione dell'evento che è stato vissuto ieri. Ma nell'ambito delle cose che preparano e questa grande visita di Papa Leone ce n'è anche un'altra, perché proprio sentendo anche il desiderio di rivolgersi ad un pubblico più vasto possibile, lo diceva prima Giorgio Tonelli, c'è un artista che si chiama Devon Miles che ha realizzato una canzone che poi è diventata anche un video che si intitola Yahweh, un'anteprima dedicata proprio all'arrivo di Papa Leone, scritto e composto da lui, un artista che ha all'attivo collaborazioni con Jovanotti, Laura Pausini, Cremonini, insomma comunque
0: tanti
1: lavora
0: big.
1: Sì, però mi dice
0: italiana.
1: Io nella mia ricerca personale poi ho cercato l'incontro con Dio che veramente a cui vorrei levare una lode legata alla vita, al dono della vita, e ogni mattina quando ci svegliamo dovremmo ringraziare proprio per questo dono che abbiamo. E allora guardiamo questo contributo che proprio per questo incontro con Papa Leone ha realizzato Devon Miles.

0: Peccato che non ti abbiano visto ballare.
1: No, infatti mi sono divertita. Anche perché, diciamolo, riprendo solo due frasi di Devon Miles, che all'inizio proprio dice: a te che pensi di non avere un perché, tu sei chiamato ad essere un testimone. Poi questa frase ultima che ha ripetuto tante volte: My heart I give to you, il mio cuore è tuo. Oggi veramente il nostro cuore è tutto per Papa Leone. Intanto
0: salutiamo chi ci guarda dai maxi schermi.
1: Sì, del Porto, perché adesso andiamo dal nostro Maurizio Ceccarini, ma in questo momento in Caro TV e anche nei maxi schermi del Porto Canale immaginiamo tantissime persone che si stanno preparando sotto un bel sole cocente, ma vogliamo prepararla al meglio questa celebrazione con Papa Leone. Maurizio, siamo da te, buon pomeriggio. Purtroppo vediamo non, Maurizio,
0: vediamo anche che sta parlando, ma non lo sentiamo.
1: Adesso vediamo, proviamo a risolvere questa.
0: Intanto io faccio qualche saluto a chi ci sta scrivendo al 337-511-336 con Roberto che dice: aspettiamo il Papa con gioia. Poi c'è ci sono Anna Maria e Maurizio che ci ringraziano per questa diretta, e c'è per chi come noi siamo impossibilitati ad andarci, quello che dicevamo poco fa. E poi c'è anche chi ci ringrazia per la diretta del mattino, insomma non l'abbiamo seguita noi in prima persona, ma abbiamo trasmesso le immagini e il commento in diretta. Qualcuno dice: occhio però al microfono aperto con la gente che c'è in giro.
1: Beh, assolutamente, ci faremo grandissima attenzione. 337-511-336 se volete stare con noi in questo pomeriggio, volete affidare qualcosa, noi volentieri leggeremo insieme i vostri messaggi qui durante la diretta che ci porterà fino alle 20 di questa sera al termine della celebrazione eucaristica. Allora vediamo, io vedo i nostri inviati,
0: li vediamo tutti e tre. Forse io direi che ci stava attendendo in attesa di capire se si riescono a risolvere i problemi con il collegamento dal Porto, se riusciamo ad andare magari in fiera dalla nostra Francesca Magnoni.
1: Esatto, proprio così, vediamo un attimo se la nostra Francesca c'è. Francesca, ancora buon pomeriggio.
2: C'è un rumore incredibile qui perché sono vicino a degli studenti universitari, dei giovani che sono carichissimi di contare direttamente da motivazione. Da dove venite?
3: Allora, in realtà veniamo da tutta Italia, tanti da Milano, ma sono da tutte le parti dell'Italia, e anche dall'estero in realtà.
4: Meraviglia, meraviglia.
2: È la prima volta che incontrate Papa Leone?
3: Allora, in realtà per tanti di noi è la prima volta, anche se alcuni l'hanno incontrato l'anno scorso al Giubileo a Roma, a Tor Vergata. Però sì, per me è la prima volta, ma penso per tanti di noi. Infatti siamo contentissimi di accoglierlo e in teoria a breve dovrebbe arrivare, quindi siamo tutti felici di accoglierlo qua al meeting.
2: So che voi avete preparato anche un canto che vi state preparando già da vari minuti. Infatti io sono preoccupata per la vostra voce, mi raccomando, mantenetela. Fateci sentire il vostro canto.
3: Allora ve lo facciamo sentire. Pronti? Ho dato su?
4: Vai su.
3: Oh!

0: Allora io direi Simone, Andrea, che insomma una carica così non ve l'immaginavate neanche. Io non riesco più a sentire al momento qui dal meeting è tutto, ci risentiamo a breve.
1: Benissimo, c'è il meeting che ha cantato.
2: Però non capisco,
1: i giovani
2: sono i giovani che hanno cantato, però è stanca Francesca, perché? Cioè,
1: no, anche perché Francesca vive.
2: Secondo me, sentendo la sua voce, un po' ha cantato anche lei prima, adesso si è trattenuta.
1: Devo dire che vedere anche le immagini di tutti i ragazzi che, sapendo appunto della diretta, hanno intonato per noi questo canto che tra poco faranno per Papà Leone, è stata una bellissima emozione.
2: Ricordiamo, Arrivo in Fiera previsto tra una mezz'oretta, intorno alle 14:45.
1: Proprio così anche Corrado ci ringrazia per la diretta, vive al Papa, ci scrive, grazie di essere in tanti qui con noi oggi pomeriggio. Io tornerei dal nostro Stefano Ravaglia perché sì, lo vedo prontissimo, sempre
2: pronto,
1: nella zona che poi verrà raggiunta da Papa Leone nella seconda parte del pomeriggio. Stefano, a te la linea.
3: Eccoci, siamo passati dall'ombra dell'Arco di Augusto all'ombra almeno parziale di via 4 Novembre, qui passerà Papa Leone XIV e andrà verso il Tempio Malatestiamo, verso il Duomo dopo le 17. Io chiedo a Lamberto invece, perché è stato un elemento importante di questa visita, è un elemento importante, di inquadrare alle nostre spalle in alto i famosi centrini che sono appesi in alto, centrini di pizzo ricamati dalle donne di Casinina, del comune di Auditore Sasso Corvaro, che come abbiamo riportato anche nei giorni di vigilia saranno mostrati al Papa, che passerà proprio sotto questi centrini bellissimi appesi in aria qui sopra via 4 Novembre. Quindi una bellissima immagine, un'immagine suggestiva e colorata. Ma io adesso, Simona e Andrea, invito qui, perché così intercettiamo anche un po' di persone, vi parlavo prima delle magliette biancorosse della diocesi di Rimini, ma noi abbiamo un ospite, intanto il tuo nome?
4: Rosangela.
3: Rosangela, che non è di Rimini ma è originaria di Como, però tu hai una provincia di Lecco e tu hai una figlia qui a Biserba, giusto? Sì, mi sbaglio? Sì. E sei qua già da tempo per il Papa Leone.
4: Sì, sì. È due mesi che sono qua e dalla parrocchia di Biserba appunto è arrivato l'invito, stavano cercando dei volontari, per cui mi sono iscritta come volontaria per poter così avere l'occasione di vedere da vicino il Papa.
3: È la prima volta che lo vedi?
4: Sì, sì, sì, è la prima volta.
3: Una grande emozione, un momento molto speciale, no?
4: Certo, certo, una grande emozione. Ho già provato ad assistere a una celebrazione dell'altro Papa quando è arrivato su a Milano e la cosa mi era piaciuta, insomma, mi aveva emozionato.
3: Ti ha dato emozione?
4: Sì, molto, molto, per cui volevo ripetere un po' la stessa esperienza.
3: A Rimini, qui con Papa Leone XIV, ovviamente sono tanti in maglietta biancorossa, ma non solo, comincia a popolarsi via 4 Novembre, laggiù il Tempio Malatestiano, ancora sono ore di attesa, però ricordiamo che qui intorno alle 17, dopo le 17 passerà Papa Leone XIV, che cosa già vi porterete dietro di questa esperienza che è ancora tutta da vivere oggi qui, però pensare a domani sarà stata una bella emozione da conservare per sempre, no?
4: Certo, una grande emozione sicuramente e poi spiritualmente credo che sia una cosa per noi cattolici cristiani è una cosa fondamentale, il Papa per noi è proprio il centro della cristianità, per cui sarà un'emozione fortissima.
3: Simone e Andrea, vi ridò la linea.
1: Questi collegamenti, Andrea, devo dire che la possibilità...
2: L'emozione diciamo che è un po' la parola d'ordine nella giornata di oggi.
1: Sì, proprio così, intanto sentiamo anche le voci dei nostri inviati che insomma stanno raccogliendo, abbiamo notato anche un grande desiderio, cioè sai tante volte noi andiamo in giro, raccogliamo le voci delle persone, hanno sempre un po' di
2: timore.
1: C'è il desiderio di raccontarsi questa giornata di accoglienza.
2: Come te, quando sei davanti a una telecamera, c'hai un po' di ritrosia, non dici mai nulla.
1: No, infatti, mi trovo sempre un po' in difficoltà. Allora io direi adesso, Andrea, di fare un altro passaggio all'indietro, ma non così
2: no,
1: lontano.
2: No, non di molto, andiamo indietro di qualche ora.
1: Sì, proprio così, perché come qualcuno anche ha ben ricordato anche questa mattina eravamo in diretta grazie a Marina Zerman e a
2: Don continuano Bruno a arrivarci
1: di Telepace Verona,
2: ringraziamenti che... per la diretta sia del mattino che quella
1: però
2: attuale.
1: Magari c'è anche qualcuno che questa mattina era impegnato in altro e allora noi abbiamo fatto una breve sintesi, diciamo che poi potrete andare a recuperare recuperare tutto anche
2: breve rispetto alla durata della visita.
1: Sì, esatto, proprio così, in cui Papa Leone, dal momento in cui atterra l'aviosuperficie della Torraccia in quella di San Marino, puntualissimo perché è arrivato pochissimi minuti dopo le 9, poi il suo arrivo in centro storico, l'incontro con le autorità
2: e anche il bagno di folla, sì, con, diciamo che non si è sottratto,
1: no,
2: assolutamente,
1: no,
2: anzi
1: visto,
2: ha stretto mani, anche preso in braccio un bimbo.
1: Sì, molto belle. Allora proviamo a raccontarvi questa mattinata di San Marino proprio attraverso le immagini, anche attraverso alcune delle parole che il Santo Padre, ma anche i capitani reggenti, così come anche il Vescovo di San Marino Montefeltri, Monsignor Domenico Beneventi, hanno affidato a Papa Leone.
5: Buongiorno.
6: Sua Santità, benvenuto a San Marino.
5: Grazie.
6: È un grande piacere poter raccogliere.
5: Grazie.

0: La sua presenza si posa sulla nostra antica storia come un segno di luce, rinnovando i legami profondi che nel tempo hanno unito la Santa Sede e la nostra Repubblica. È un incontro che custodiremo nel cuore e che ci permette di aprire insieme una nuova pagina della stessa lunga storia, guardando al futuro con la fiducia di chi sa che anche nelle sfide più difficili l'amicizia, la fede e il dialogo possono continuare a indicare la strada. Viviamo un tempo che pone alla coscienza della comunità internazionale domande profonde e ineludibili, un tempo nel quale, mentre il mondo anela alla pace, troppe terre continuano a conoscere il dolore della guerra, troppe persone sono costrette a lasciare le proprie case e troppe vite sono segnate dalla fame, dalla paura e dall'ingiustizia. Nessun progresso può dirsi compiuto se non è capace di custodire la dignità di ogni persona.
1: San Marino è una piccola repubblica, ma porta sulle proprie spalle il peso e la ricchezza di oltre 17 secoli di storia. Una storia nata dalla semplicità di un uomo e cresciuta attorno a un'idea di libertà che il tempo non ha cancellato. Una libertà che non abbiamo mai inteso come privilegio né come affermazione di sé, ma come responsabilità verso gli altri, verso la nostra comunità, verso le generazioni che ci hanno preceduto e soprattutto verso quelle che verranno. E forse è proprio questa lezione preziosa che il nostro patrimonio identitario ci consegna, che la libertà acquista il suo significato più alto quando si fa rispetto, accoglienza e cura dell'altro, quando non innalza muri ma costruisce ponti, quando non divide ma riconosce nell'altro una parte della stessa unica e magnifica umanità.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.

0: immensa gioia e filiale affetto, ecco la chiesa di San Marino Montefeltro. Qui, dove la bellezza dei borghi e dei territori sposa la gratuità delle relazioni, impariamo ogni giorno il valore della prossimità e della collaborazione per il bene comune. Di fronte allo spopolamento, soprattutto in Italia, la riduzione dei servizi nelle aree interne, ma di fronte anche alle complesse sfide su come la Chiesa debba prendere forma oggi in questi territori, il nostro quotidiano impegno è mantenere vivo il senso di comunità di un popolo radunato dalla fede. Custodiamo così quel valore di magnifica umanità che si nutre di solidarietà, vicinanza e appartenenza, tratti preziosi e distintivi dei nostri piccoli centri che non vogliamo assolutamente abbandonare, ma abitare con sguardo di speranza, recuperando e proponendo il senso cristiano dell'accoglienza, della prossimità e della cura reciproca. La nostra storia profonda affonda le sue radici nel principio della libertà, che per noi non è mero arbitrio, ma trova compimento nella fede e nel senso di comunità. La libertà è il dono che ci definisce come uomini e donne responsabili davanti a Dio e alla storia, fuggendo, così come ella ci ha trasmesso nella sua enciclica Magnifica Humanitas, ogni logica funzionalista che riduce l'uomo a prestazione, custodendo la dignità inviolabile di ogni vita dal concepimento al suo compimento naturale.
1: Noi crediamo che il Vangelo è via di libertà per gli uomini e le donne di ogni tempo e che in Gesù Cristo e nella sua parola trovano senso e risposta definitiva le gioie, le ferite e le domande più profonde dell'umanità. Perciò siamo convinti che il dono più grande che possiamo fare ai fratelli e alle sorelle che il Signore mette sul nostro cammino è quello di aiutarli a incontrare Lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi, e in Lui trovare salvezza. In questa luce esercitiamo la carità in tutte le sue forme, senza risparmio, tenendo però sempre a cuore e ben presente il bene ultimo e integrale delle persone a cui offriamo il nostro sostegno. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo. La sua ispirazione è alla base di una società costruita sul rispetto della libertà propria e di quella degli altri, e soprattutto sul rispetto della sacra volontà di Dio, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà. Buongiorno! Auguri a tutti! Allora, un po' avete ascoltato durante il discorso, posso ripetere le stesse parole, cominciando con aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo e non abbiate paura mai di ascoltare quello che Gesù vuole dire ad ognuno di voi. Se posso dire una cosa molto importante per voi giovani, riconoscete in voi stessi il valore della vita, il valore della tua vita, che sei stato già creato da Dio, amato da Dio, e la tua vita ha tanto valore per noi, per la Chiesa, per la tua famiglia, per tutto il mondo. Credete in quello che Dio ha creato, perché siete tutti figli e figlie di Dio, e Dio vi ama. E vivere con questo senso d'amore nel vostro cuore vi darà tutto quello che, di cui avete bisogno durante tutta la vita. Siate generosi, siate sempre aperti al servizio agli altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa, perché Gesù cammina con voi e Gesù ci chiama tutti, ci convoca a camminare tutti insieme. Basta. Grazie, grazie a tutti voi. Che siamo veramente una sola comunità, sempre unita.

0: Intanto continuano ad arrivarci anche dei messaggi di chi sta seguendo la diretta. Tra l'altro c'è un'amica che dice: vi sto seguendo, è appena passato sopra la mia casa l'elicottero con il
1: Papa. Ci sta, perché il Papa dovrebbe avere lasciato attorno alle 14:30, è arrivato in anticipo dalle suore agostiniane di Pennabilli, ha vissuto questo momento privato con loro e poi proprio in questi minuti dovrebbe avere ripreso l'elicottero per arrivare tra pochi minuti alla Fiera di Rimini, tra l'altro in perfetto orario. Effettivamente anche tutti gli orari che c'erano stati dati sono fino a questo momento stati rispettati,
0: assolutamente,
1: anzi,
0: in alcuni
1: casi anticipati. Quindi ricevi anche messaggi, noi continuiamo,
0: sì, perché
1: a darvelo,
0: anche
1: questo
0: un amico che dice: ricordate
1: numero.
0: Anche i 200 ministri straordinari della comunione eucaristica che saranno impegnati nella distribuzione tra i 25.000 e oltre probabilmente fedeli che saranno alla celebrazione al porto. Lui dice: io sarò uno di quelli. E
1: secondo
0: quindi, insomma,
1: me saranno di più di 25.000 persone, guarda, con tutta la passione che stiamo vivendo nelle ultime ore, io credo che in tanti vorranno esserci,
0: intanto
1: cercheranno di esserci.
0: Stiamo vedendo proprio delle immagini che qualche istante fa vedevamo, arrivavano dalla zona del Porto Canale dove è stato allestito questo grandissimo palco, perché ricordiamo,
1: sì,
0: anche le centinaia di persone.
1: Allora,
0: che
1: esatto,
0: saranno.
1: Perché proprio pochi minuti fa sono stati aperti i tornelli, insomma, comunque il posto anche dove è possibile accedere avendo il pass, perché è necessario appunto avere il pass. E le immagini possono raccontarci proprio questo momento in cui le persone stanno arrivando proprio qui. Chiaramente ci sono le sedute, quindi anche i settori, se vogliamo, dove le persone potranno seguire la celebrazione eucaristica da seduti, ma sono tantissime le persone che in realtà sono in piedi, e vediamo in fondo anche i volontari con le magliette bianche e rosse che stanno proprio aiutando anche i tanti pellegrini che stanno arrivando ad accedere ai loro settori.
0: Tra l'altro, per chi ci sta seguendo, vede anche la ruota panoramica,
1: sì,
0: che ancora sta girando,
1: sì,
0: e che sarà fermata alle 17, se non sbaglio, per motivi di sicurezza, così come dall'altro lato del canale del porto sarà interrotta la passeggiata sulla Darsena, anche in questo caso per motivi di sicurezza.
1: Ringraziamo Stefano Antonini e Maurizio Ceccarini che sono proprio al porto e ci permettono anche di seguire, se vogliamo andare nuovamente con le immagini. Chiaramente ancora mancano tante ore, ma vediamo che le persone stanno arrivando proprio in questo momento.
0: Anche perché era stato chiesto a tutti di muoversi con debito,
1: sì,
0: anticipo,
1: esatto,
0: per evitare
1: proprio così. E c'è anche tanto fermento tra coloro che stanno preparando. Lo ricordavamo poco fa, noi siamo anche sui monitor proprio che sono stati posizionati al Porto Canale, perché vista le tante persone, chiaramente per seguire al meglio la celebrazione ci sono anche i maxi schermi. Ecco, lì salutiamo tutti gli amici che in questo momento sono al porto, tanti amici riminesi e non solo, che si apprestano a vivere questa giornata storica. Ancora i
0: gadget
1: che sono andati via veramente in un momento, cioè in pochissimo tempo.
0: Magliette, cappellini, non solo gadget ma anche utili, perché
1: sì,
0: insomma in questo momento immagino che il sole scaldi parecchio e se c'è una lunga attesa è bene anche proteggersi.
1: Anche perché erano state prodotte in un determinato numero, poi tutti i cappellini, le magliette e tutto quanto sono stati anche rifatti nuovamente, proprio perché in tanti vogliono comunque anche tenersi il ricordo di questa giornata. Bene, noi diciamo che fra una decina di minuti il Santo Padre è atteso al meeting, e allora noi, visto che quella parte la racconteremo,
0: facciamo un salto in anticipo
1: studio,
0: al
1: sì,
0: meeting.
1: Sì, proprio così, perché gli organizzatori del meeting hanno deciso di far vedere, di mostrare a Papa Leone due mostre che tra le 13 che ci sono probabilmente anche sentono in profonda sintonia con lui, anche se in realtà io credo che tutta la scelta di quest'anno sia stata anche un po' motivata da questo importante arrivo che, come dicevi all'inizio, dal 19 febbraio,
0: esatto,
1: insomma, cioè l'attesa è cresciuta. E allora con Alessandra Vitez, che è responsabile delle mostre del meeting, andiamo a raccontarvi quali sono le scelte che sono state fatte proprio per questa 47esima edizione, che possiamo dire ci porta un po' in paradiso, grazie a Dante.

Quest'anno al meeting 13 mostre, due di queste visitate da Papa Leone, preparate con molta cura, una dedicata a Sant'Agostino e a come ci interroga oggi questa grande figura, e una dedicata a Leon Armel, imprenditore e profeta nel mondo del lavoro. Tutte le mostre quest'anno hanno seguito il titolo del meeting da diverse sfaccettature. Tutte sono state mosse. Infatti è stata una scoperta e riscoperta di qual è l'amore che muove l'uomo, che muove le comunità, che muove il lavoro, che muove l'arte, che interroga, che fa contemplare. Ci ha interrogato tantissimo, perché il movimento verso dove? Tutti ci muoviamo normalmente nella giornata, tutti ci alziamo al mattino col desiderio di che cosa? Di essere felici e di avere un senso in quello che facciamo e di arrivare al nostro compimento. Ecco, questo è stato l'obiettivo con cui si sono mossi i vari temi delle mostre. Dietro i temi ci sono persone che hanno lavorato insieme, architetti, creativi, progettisti, artisti, grafici, che hanno creato degli ambienti, degli spazi in cui è possibile fare esperienza del titolo ed è possibile fare esperienza di questo movimento. Sono spazi allestiti, ma sono spazi che permettono la contemplazione della bellezza unica che muove il cuore per poter guardare le stelle.

La prima delle due mostre che Papa Leone visiterà, quella dedicata a Sant'Agostino. Allora ci facciamo raccontare qualche dettaglio dalla curatrice della mostra, che è Monica Scholz Zappa.

0: Certamente la chiamata al soglio pontificio di Papa Leone ha reso Agostino familiare, più familiare, quindi ha fatto nascere un desiderio di conoscenza più stretta con questo santo. L'input è stato la scoperta della contemporaneità di Agostino. La mostra vuole essere un viaggio di immedesimazione con la sua vita, col suo percorso umano e spirituale. E forse uno degli aspetti più accattivanti della sua vita e anche quindi della mostra è vedere che Agostino è stato fino in fondo un uomo autentico, quindi percorrere insieme a lui il dramma delle domande, il dramma dell'errore, il dramma degli affetti vissuti con forte intensità, fino a una conversione che ha trasformato totalmente la sua persona. E una conversione che non è terminata col battesimo, ma che con il battesimo è esplosa. Quindi avremo quattro sezioni. La prima sezione è più storica, che vuole significare il fatto che ogni persona è posizionata nella vita in un luogo e in un tempo. La seconda sezione è dedicata alle confessioni, perché attraverso le confessioni noi possiamo vedere questo iter drammatico ed entusiasmante di Agostino. La terza sezione è dedicata proprio al post-conversione, quindi di cosa è successo ad Agostino, quindi l'Agostino pastore teologo. E l'ultima sezione è che questa trasformazione di Agostino lo ha reso capace di una postura solida e certa davanti alla storia, quindi il tema della pace e il tema della giustizia. Siamo molto grati alla Biblioteca Malatestiana perché ci hanno permesso di portare qui al meeting tre codici del 1400 e sono codici rispettivamente del De Civitate Dei, dell'Esposizione sui Salmi e del Commento al Vangelo di Giovanni. Abbiamo inoltre un codice del 400 che viene dalla Biblioteca di Verona. C'è una grandiosità che sembra paradossalmente contraddire l'umiltà e il senso di povertà di Agostino, ma è una grandiosità nell'allestimento, nella scelta dei colori, che vuole in fondo portare a galla questa umanità misteriosa. L'abbiamo visto nella Magnifica Humanitas, dobbiamo custodire l'umano, quindi in questa umanità, leggeremo anche nella mostra, è impresso il sigillo della grandezza divina.
1: Sono le 14:43, un paio di minuti da cronoprogramma dovrebbero mancare all'arrivo del Papa alla Fiera di Rimini, ma noi in fiera ci restiamo perché abbiamo detto due le mostre.
2: Sì, proprio così, perché l'altra mostra che sarà fatta visitare a Papa Leone è quella dedicata a Léon Armel, questo imprenditore illuminato francese. E ce lo racconta il suo curatore Ubaldo Casotto.

0: Questa mostra verrà visitata dal Papa ed è stata indicata dalla presidenza del meeting, e perché la preoccupazione di Armel è la stessa del contenuto della sua enciclica, la custodia dell'umano al tempo di una rivoluzione industriale. Armel diceva che lavorare e fare nello stesso tempo una cosa è fare un uomo, e che agli operai andava restituita la loro dignità di protagonisti della loro vita. Armel era un imprenditore francese, un industriale francese della metà dell'Ottocento, che abbandonò il paternalismo cattolico per cui si facevano le cose per gli operai, e lui diceva che bisogna fare le cose con gli operai, perché devono essere loro i protagonisti della loro vita, e fece cose assolutamente rivoluzionarie per l'epoca. Un consiglio di fabbrica dove gli operai erano dentro nella gestione dell'azienda. In Italia questa cosa succede con la legge della CISL del 2025. E la maternità fu il primo a istituire un congedo di maternità per le donne, il divieto del lavoro ai bambini sotto i 12 anni, perché a 8 anni già si lavorava 12 ore al giorno. Favorì i sindacati di soli operai e diceva che gli imprenditori devono imparare a gestire il conflitto degli operai. È stato un precursore della dottrina sociale della Chiesa, che è nata con la Rerum Novarum di Leone XIII, Papa di cui Armel era personalmente amico. La mostra è divisa con un primo video in cui viene tratteggiata la figura di Armel e delle opere principali che lui ha costituito. Questa, chiamiamola così, Compagnia delle Opere Antilittera, lui la chiamava Corporazione Cristiana, che è un sistema di welfare assolutamente moderno, però fatto nel 1870. Una seconda parte che è fatta di pannelli che spiegano le novità che lui introdusse, e una terza parte che collega Armel all'attualità e all'enciclica di Leone XIV. Perché? Perché la dottrina sociale della Chiesa non è una teoria, ma è la riflessione su un'esperienza in atto. Il principio di Armel, rendere protagonista l'uomo nel suo lavoro e quindi nella sua vita, è il principio base dell'economia che voglia salvaguardare la dignità umana.
1: E intanto proprio in fiera cresce l'attesa, sì, per l'arrivo di Papa.
2: Allora, guarda,
1: Leone,
2: facciamo così: abbiamo la possibilità, grazie a Stefano e Maurizio, di fare un salto al porto e vediamo le immagini, perché le persone stanno prendendo posto. Solo pochi minuti fa è stato possibile accedere appunto ai vari settori.
1: Non abbiamo le immagini dal porto.
2: Non siamo al porto, ma possiamo andare al meeting invece, dove c'è l'attesa proprio di Papa Leone, che insomma dovrebbe arrivare veramente tra pochissimo. Qualcuno ci ha scritto poco fa: ho visto l'elicottero papale
1: passare sopra la mia abitazione. Mia. Si riconosce.
2: Esatto, beh, abbastanza
1: facile. Ricordiamo anche il 337-511-336. Se volete inviarci dei messaggi, le vostre emozioni, se state seguendo da casa o direttamente in uno di quelli che sono i punti centrali di questa giornata di Papa Leone a Rimini, questo evento, ecco, se volete condividere con noi i vostri pensieri e le vostre emozioni, 337-511-336. Ad esempio, Corrado ci dice: ci sta seguendo in TV, mi sono emozionato, mi sono commossa le lacrime a vedere il Papa prendere in braccio il bambino a San Marino. L'abbiamo visto nella clip che vi abbiamo mostrato pochi minuti fa.
2: Proprio così, e siamo veramente pronti a vivere questa parte della giornata che Papa Leone ci regala qui nel territorio riminese, perché appunto tra pochi istanti probabilmente avremo la possibilità di seguire in diretta il momento in cui lui arriverà proprio con l'elicottero papale in quel della fiera di Rimini. Da lì ricordiamo brevemente anche come si svolgerà questa prima parte all'interno dei padiglioni. Avrà la possibilità innanzitutto di essere salutato dalle autorità locali, quindi ad accoglierlo proprio in fiera. Nel momento in cui atterrerà ci sarà il presidente della regione, ci sarà il nostro vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, ci sarà il sindaco di Rimini Jean-Messare Golvadi, ci sarà anche la prefetta di Rimini Cassone. Poi subito dopo il Papa si sposterà, si avvicinerà ai padiglioni della fiera e qui incontrerà la delegazione del meeting, chiaramente capitanata dal suo presidente Bernard Scholz e anche tante altre persone che veramente da mesi stanno preparando questo appuntamento per la 47esima edizione del meeting, poi di lì appunto proprio con una visita come un qualsiasi altro visitatore del meeting, probabilmente immagino
1: come
2: che
1: un qualsiasi altro, forse
2: l'abbiano preparata bene questa visita, anche perché sono proprio i curatori Monica Scholz Zapp e Ubaldo Casotto che racconteranno a Papa Leone queste due mostre che sono state allestite. Poi a piedi lui raggiungerà anche il Villaggio Ragazzi, avrà modo di trascorrere qualche minuto proprio con i ragazzi prima poi di accedere alla grande sala dove sono stati allestiti 20.000 posti, ma non bastano per poter seguire. Perché lo dico non bastano? Perché in realtà questo pomeriggio al meeting, e ce lo raccontavano poco fa la nostra Francesca,
1: ce ne sono tante
2: insieme
1: di
2: a Roberto
1: più di
2: Bonfantini,
1: persone.
2: Esatto, e anche l'invito dei curatori del meeting è stato: in ogni angolo c'è un maxi schermo, ci sarà la possibilità comunque in qualche modo di incrociare Papa Leone, quindi come abbiamo sentito c'è anche chi si è organizzato con un bel canto molto vivace. Secondo me Papa Leone potrebbe essere attirato proprio
1: continuano ad arrivare le segnalazioni dell'elicottero,
2: sì.
1: Dicono che l'elicottero in questo momento è sopra Verucchio, cioè
2: sopra Verucchio, beh allora
1: ci sta come traiettoria.
2: ci sta la traiettoria assolutamente. Intanto noi vediamo, mentre noi siamo in onda, anche le immagini che ci arrivano dal meeting e le persone tutte in attesa,
1: tutte pronte con il telefonino per riprendere anche il passaggio del Papa all'interno dei padiglioni della fiera. Ricordiamo poi insomma il passaggio in fiera e poi la seconda tappa del suo cammino riminese nel centro storico di Rimini, con l'incontro poi che avverrà in Basilica Cattedrale con le persone fragili.
2: E come avete visto, in realtà insomma veramente noi siamo un po' ovunque, proviamo a raccontarvelo da tutte le parti.
1: Noi siamo sempre qua, come
2: spesso accade, insomma noi vediamo e fruiamo del lavoro di tanti bravissimi colleghi che ci stanno aiutando in questo lungo pomeriggio in diretta, visto che all'inizio l'abbiamo ricordato, ma forse bene, visto che è già passata oltre un'ora e venti dall'inizio della nostra trasmissione, di questa nostra lunga diretta, vorrei ricordare a tutti voi che noi siamo in diretta chiaramente su Icaro TV. Intanto ci arrivano le immagini dal porto
1: dove ci salutano.
2: Tra l'altro noi siamo in diretta anche al porto, quindi probabilmente queste signore si stanno anche vedendo nei maxi schermi. Noi le salutiamo, che meraviglia, guarda, sono pronte insomma anche per vivere proprio così, nel modo più semplice possibile, questa giornata di festa. Vediamo tanti dotati anche del cappellino d'ordinanza e
1: cappellino, asciugamano, c'è chi ha delle seggioline.
2: E allora dicevamo, in diretta su Icaro TV, in diretta su Radio Icaro, ma in diretta anche su Icaro Play. Per cui se siete davanti, insomma, ci state ascoltando e questa giornata la vivrete da uno dei tanti posti dove Papa Leone sta per arrivare,
1: vivetelo insieme a noi.
2: Esatto, mettetevi la cuffietta, mettetevi il telefonino davanti, aprite Icaro Play, utilizzate questa piattaforma, che può essere anche un po' di servizio, d'altro, perché magari vi daremo anche qualche informazione utile.
1: Anche di capire quelle che saranno le parole del pontefice nei suoi interventi riminesi, che continua a commentare anche le parole del Mattino,
2: sì,
1: a
2: certo.
1: San Marino. Un amico dice: emblematico il discorso del Papa a San Marino, sia a livello istituzionale sia con i giovani.
2: Devo dire che questo richiamo costante che Papa Leone ha fatto al tema della libertà, libertà proprio intesa anche con le sue radici profondamente teologiche. C'è stato un passaggio che abbiamo anche sentito in cui lui ha detto: non vorrei eccedere, però davvero abbiamo bisogno di queste radici per riconquistare appieno la nostra libertà, trovare ciò a cui aderisce la libertà per essere tale. Parole credo anche di grande stimolo e per lo Stato di San Marino. Lui ha ricordato ad esempio anche il cammino che lo Stato sta facendo per entrare nell'Unione Europea, ha parlato di multilateralismo, ha parlato anche del valore dei piccoli stati.
1: Grazie Papa Leone dalla Puglia, intanto vediamo alcuni cartelli.
2: Bellissimo anche questo, grazie Papa Leone dalla Puglia, veramente da tutta Italia e forse ben oltre i confini. Ecco, io credo che questo richiamo anche, lui ha detto: ho avuto questa stessa sensazione quando sono andata al Principato di Monaco, così come oggi che vengo a San Marino, perché il piccolo stato può davvero rappresentare rappresentare un luogo in cui l'incontro, il dialogo, il richiamo alla pace sia costante. Così come quando ha parlato alla comunità ecclesiale, dove ha detto proprio quanto sia fondamentale costruire insieme il cammino.
1: E ma adesso vediamo e sentiamo.
2: Sì, sì, noi adesso
1: noi
2: ci
1: sentiamo.
2: Vogliamo sentire le eliche del...
1: Il rumore dell'elicottero che sta per atterrare alla fiera di Rimini e condurre poi il pontefice all'interno dei padiglioni. Intanto continuano ad arrivarci dei messaggi che poi leggeremo sempre con grande piacere. Vediamo insomma se sono attendono persone di tutte le età.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: C'è poi chi... tra qualche anno esatto, quel bimbo glielo diranno.
2: Bravo,
1: tu lo hai visto.
2: Stavo
1: il
2: dicendo
1: Papa,
2: la stessa cosa.
1: Magari il ricordo non sarà proprio nitido.
2: Ma sai che in questi giorni, tra l'altro, io ho avuto la possibilità di incontrare tanti volontari, lo dicevamo all'inizio, oltre 600 in tantissimi modi diversi, ognuno sta mettendo il suo tassello per rendere questa giornata speciale. Ecco che allora, e ci hanno detto proprio, io c'ero nell'82, sono contento di esserci anche in questo 2020. Ma vediamo proprio l'atterraggio, lasciamo proprio anche l'audio del flusso.
1: L'elicottero si è appoggiato sull'elisuperficie della fiera.
2: Esatto,
1: proprio. E adesso si attende l'apertura del portellone per la discesa.
2: Viviamo insieme la discesa, perché è la prima volta, lo
1: mette,
2: ha ricordato,
1: piede a Rimini.
2: Sì, e anche in Regione Emilia Romagna, chiaramente lui ci è arrivato già.
1: Infatti,
2: questa mattina
1: ad accoglierlo. Però ci sarà anche il presidente della regione.
2: Sì, esatto, proprio così, diciamo che in Romagna è già andato a Pennabilli, quindi, perché prima era in uno stato estero.
1: Intanto continua l'attesa all'interno dei padiglioni, ma evidentemente insomma lì si è ben sentito anche il rumore dell'elicottero che passava, e chi è presente, chi è in attesa sa bene questo, cosa vuol dire. Vuol dire che tra qualche minuto vedrà comparire il pontefice. Intanto continuano ad arrivarci dei messaggi, ad esempio c'è un amico che insomma ci dice: il mio pensiero ritorna all'ingresso dell'allora compianto Monsignor Mariano De Nicolò, in quanto sono stato uno stretto collaboratore di Monsignor Tonini, e dice: la visita pastorale di Papa Leone mi invita ad unirmi in preghiera con questa amata chiesa che vive in Rimini e a cui voglio tanto bene.
2: Ecco, e il intanto... Papa Leone ripreso dalle telecamere con anche tutte le persone che lo hanno accompagnato in questa prima parte della giornata. Ed ecco, sentiamo
1: già
2: l'emozione
1: del rumoreggiare, esatto. Chi lo attende anche fuori.
2: Ecco il nostro vescovo, Monsignor Nicolò Anselmi, che lo sta salutando.
1: Presidente della Regione Michele De Pascale, accanto a lui il sindaco di Rimini, Giamilza De Golvarde, e poi il prefetto.
2: Giuseppina Cassone, proprio così.
3: Buongiorno Santità! Vai, dammi la manina, vai! Dammi la manina! Posso farti un regalo? Un paio di occhiali da sole, vuoi? Matilde!
1: Alternarsi le immagini all'interno e all'esterno con il Papa, che adesso
2: una piccola automobilina,
1: esatto,
2: elettrica, che
1: Wolfgang.
2: Sì, esatto, che lo accompagna, anche perché gli spazi della fiera noi li conosciamo
1: piuttosto
2: bene,
1: ampi.
2: Sono piuttosto ampi, proprio così. Però dicevamo, è bello anche Andrea sentire qualche audio di ambiente, perché poi è proprio l'emozione dell'incontro, lui si ferma con tutti, un sorriso, una parola gentile, uno scambio di sguardi, veramente è anche molto bello questo aspetto. Ma proprio seguiamo la
4: benvenuto, grazie, benvenuto. Sai che te lo
1: piano piano si avvicina agli ingressi della fiera.

0: secondo me, che stiamo sentendo in lontananza.
1: Anche le forze dell'ordine sono attenti al passaggio del ponte. Manca pochissimo all'ingresso nei padiglioni, dove iniziano a sventolare anche, oltre ai ventagli, perché viene anche un po' caldo, le bandierine.
0: Ricordiamo che noi abbiamo sul posto i nostri Roberto Bonfantini e Francesca Magnoni. Ecco, qui il popolo sta aumentando.
1: E tra l'altro si vede sullo sfondo già la scritta Rimini Fiera, a contestualizzare ulteriormente questo passaggio. Che all'interno si è fatto silenzio in attesa proprio del boato,
0: sì,
1: che lo accoglierà.
0: Sì, sì, è proprio così. Tra l'altro possiamo dirlo, Andrea, anche vedendo il saluto che è stato portato proprio al Santo Padre dalle tante anime di questa nostra società riminese, il grandissimo lavoro di unità che è stato realizzato in questi mesi di preparazione, perché chiaramente c'è stato l'importantissimo ruolo della diocesi di Rimini, c'è stato chiaramente l'enorme lavoro dell'organizzazione del meeting, ma sicuramente un grandissimo aiuto è stato dato anche dal comune di Rimini e da tutte le persone che singolarmente, ognuno in qualsiasi modo fosse possibile, ha dato il suo contributo.
1: In questo caso stanno,
0: esatto,
1: ci sono dei piccoli, dei bebè che vengono affidati alla benedizione del Santo Padre. L'abbiamo vista anche a San Marino e adesso sta accadendo proprio alle porte dei padiglioni fieristici. Adesso il boato.
0: Lo avevi detto. Ecco qui il saluto di Bernard Scholz, del presidente di Comunione Liberazione Prosperi, del vicepresidente Forlani, del direttore, insomma, comunque li vedete, insomma, anche nelle immagini, Vittadini, Matteo Lessi. La dottoressa Bardazzi.
1: E adesso inizia la visita all'interno del quartiere fieristico riminese.
0: Davvero un bel sorriso quello di Papa Leone, cioè, con questi bagni di folla io penso anche che diano la giusta emozione al suo operato, a questa voce così importante che porta in tutto il mondo.
1: Tanti piccoli che vengono accarezzati, toccati dal Papa al suo passaggio. Ricordiamo, terza edizione del meeting, la visita di Papa Giovanni Paolo II, 47esima edizione, la visita di Papa Leone XIV. Sono passati un po' di anni.
0: Sono passati un po' di anni, sì. 1982-2026, direi però che l'emozione di un incontro, questi bimbi che vengono veramente avvicinati perché possano prendere una carezza del Papa.
1: Prosegue il primo giro del Papa all'interno del quartiere fieristico. Ricordiamo, poi saranno due le mostre a cui sarà accompagnato. Qualche dettaglio ve l'abbiamo fornito qualche minuto fa con la voce degli stessi curatori.
0: Proprio così, intanto possiamo ricordare in questo momento di stacco che appunto il saluto del meeting è stato portato dal presidente Scholz, da Davide Prosperi, che è presidente di Comunione Liberazione, da Emanuele Forlani, che è vicepresidente del meeting, Francesco

0: Francesco Perazzini, che del meeting è il nuovo direttore, la dottoressa Letizia Bardazzi, che fa parte del consiglio d'amministrazione del meeting, così come Matteo Lessi e anche come Giorgio Vittadini. E credo che questo 47esimo meeting, noi sapevamo già dalla fine del precedente, come noi siamo abituati a Rimini, quindi già al termine della 46esima edizione si sapeva che il titolo quest'anno sarebbe stato questo verso della Divina Commedia. E intanto continua. A quante persone, Andrea? Ma sono molte di più di quelle, insomma, che probabilmente lo stesso meeting si attendeva.
1: Stimare i numeri è sempre complicato, ma sembrano decisamente di più delle 20.000.
0: No, ma sì, lo diceva prima Giorgio Tonelli all'inizio del nostro collegamento, in questi casi fare il conteggio è sempre molto complicato.
1: Continuano,
0: c'è veramente una marea di gente.
1: Ad arrivarci messaggi di amici che, come Cinzia, è a casa perché il marito, insomma, non è in perfette condizioni di salute, ci ringrazia per questo servizio, dice, perché il cuore e la preghiera non bastano per sentirsi lì, servono anche le immagini.
0: Sì, concordo, bisogna esserci. Torniamo pure con le immagini, restiamo sulle immagini.
1: No, cerchiamo di restarci, in effetti, perché direi che sono immagini che commentano questi sei mesi di attesa, e si capisce bene, insomma, questa era un'attesa sentita da tanti, non solo, insomma, dai media, non solo da chi lavorava per organizzare questa giornata, ma anche da tante persone comuni che attendevano questo 22 agosto per poter vedere da vicino, per poter sentire vicini il pontefice, che continua a stringere mani. Dispositivo di sicurezza per garantire
0: che tutto vada al meglio, che sia una giornata di festa.
1: Non solo stringe mani, batte anche il 5, perché sì. È più...
0: Esatto, ma anche perché, insomma, giustamente gli spazi sono importanti e quindi cerca di non perdere nessuno sguardo di coloro che lo cercano dalla folla, ma allo stesso tempo anche continua a procedere all'interno, celermente all'interno. In questo momento siamo nella zona esterna,
1: esatto,
0: dove sono le piscine, e poi, insomma, adesso si entra all'interno, immagino proprio in prossimità della prima mostra che Papa Leone visiterà. È un coro unico praticamente. Sai cosa penso, Andrea? Che visto che appunto siamo anche sugli altri schermi presenti in città, forse questi cori vengono anche ripetuti da coloro che stanno guardando le immagini adesso. Curatrice, da alcuni confratelli,
1: alla mostra dedicata
0: ad Agostino di Ippona. Curatrice della mostra dedicata ad Agostino di Ippona racconti in modo anche
1: estremamente
0: più
1: sintetico,
0: sì, però più disteso rispetto all'intervista che abbiamo visto poco fa, ma un po' quello che ci ha detto nell'intervista che ci ha rilasciato, e qui ringraziamo anche chi l'ha realizzata per noi proprio nella giornata di ieri, di questo Sant'Agostino che parla ad ogni generazione, una forte contemporaneità, chiaramente, insomma, Papa Leone conosce molto bene, anche perché lui ha deciso proprio fin da giovanissimo di entrare negli agostiniani, quindi è una storia, un carisma che sente profondamente, anche probabilmente sta portando nel suo impegno come pontefice. E devo dire, Andrea, che il richiamo costante che viene fatto anche all'interno delle mostre, in particolare anche in questa di Agostino, è il richiamo alla enciclica di Papa Leone, la Magnifica Humanitas. È questo richiamo costante al valore della persona, questa magnifica umanità che può essere messa in rischio da tanti elementi, e molti ce li ha detti proprio anche il Papa questa mattina nei suoi primi interventi, ma che può sorgere e risorgere costantemente. Vediamo se riusciamo a carpire anche qualche frase.
1: Qua riuscire a sentire, vediamo solo il dialogo fitto con la curatrice. Sorriso scambiato, ovviamente, qualche intanto noi, insomma, vediamo anche che gli altri luoghi che attendono il Papa si stanno movimentando. Abbiamo anche detto al porto l'apertura dei tornelli una mezz'oretta fa, con chi ha la possibilità di accedere ai posti a sedere, che si è anche già avvicinato in alcuni casi al posto. La celebrazione al porto è prevista per le 18:30, prima di quella ci sarà la visita in centro storico, in particolare l'incontro con le persone fragili, seguita dalla Caritas in Basilica Cattedrale. Anche lì ci sarà sicuramente un suggestivo ed emozionante passaggio del pontefice, del Papa, dall'Arco d'Augusto fino alla Basilica Cattedrale, tra due ali di folla che lo attende.
0: Immaginiamo di sì, immaginiamo che se prima, all'inizio del nostro collegamento pomeridiano, ancora nella zona dell'Arco d'Augusto e quindi Piazza Tre Martiri, non c'erano ancora tante persone se non i volontari, probabilmente c'è qualcuno che si sta avvicinando anche in quella zona. Tra l'altro, proprio attorno alle 15:30 era possibile per i fragili poter entrare all'interno della Basilica Cattedrale. Ricordiamo tantissime realtà che sono rappresentate, le associazioni che chiaramente hanno più questo anche spirito caritativo, ma non solo, insomma, ci saranno veramente tante anime dentro, ma poi le racconteremo, coloro che saranno in Basilica Cattedrale. Intanto noi continuiamo a goderci in qualche modo, intanto qui vediamo,
1: abbiamo visto, stiamo vedendo proprio le transenne davanti alla Basilica Cattedrale. Ricordiamo che nei luoghi centrali della visita è stata istituita la cosiddetta zona rossa, cioè sono zone dove non solo macchine ma anche qualsiasi tipo di velocipede non si può accedere, e ovviamente anche gli accessi in alcuni luoghi sono consentiti solo tramite pass che tra l'altro fino alla serata di ieri erano disponibili.
0: Sì,
1: anche nella mattinata di oggi.
0: Sì, era possibile ancora mettere questa propria presenza grazie ai pass che sono stati distribuiti nella chiesa di San Girolamo.
1: Stando al porto abbiamo già alcuni seduti.
0: Giustamente, noi vediamo immagini che ci arrivano e insomma sono già tante le persone che sono sedute. La mostra, vogliamo raccontare qualcos'altro di questa mostra che viene spiegata dalla signora Scholz a Papa Leone, una mostra che vuole offrire un'esperienza di immedesimazione proprio con il percorso di Agostino, un percorso segnato da un'incessante ricerca della verità, della verità di sé e della propria storia. Un cammino attraversato da domande, da cadute, lo sappiamo molto bene, da lotte interiori, così come da incontri, da amicizie, da dialoghi, da lui così intensamente vissuti fino a sfociare in una commovente conversione e in una indomabile testimonianza quale vescovo di Ippona. È l'intenso percorso di un'umanità ardente, leggiamo proprio dalle pagine ufficiali del meeting di Rimini, l'intenso percorso di un'umanità ardente senza censure che ce lo fa sentire così vicino e così contemporaneo. Agostino siamo noi, giovani e meno giovani, e la sua attualità è l'occasione per guardare alla propria vita, agli accadimenti della storia da una nuova prospettiva, originale e originaria, per vivere la certezza della speranza. Quindi un uomo che ci porta indietro nella storia, ma che in realtà poi ci ricatapulta nel presente, perché le intuizioni, le cadute, anche le fatiche di Agostino, che conosciamo bene, insomma, anche prima di arrivare alla conversione, io credo che rappresentino veramente gli uomini e le donne di ogni tempo e anche di questo nostro 2026. Tanto continuiamo a gustarci, perché poi, insomma, per chi segue in TV probabilmente vede anche i pannelli che raccontano e descrivono bene questo cammino spirituale, interiore, ma anche molto di vita attiva di Agostino di Ippona.
1: Davanti a una teca.
0: Sì, perché ricordava prima la dottoressa Scholz che hanno, grazie alla biblioteca Malatestiana di Cesena, esatto, hanno delle opere veramente preziose.
1: È molto interessante.
2: La seconda colonna verso il fine.
0: Per vedere, è molto interessante effettivamente a queste opere donate per questi giorni, chiaramente prestate dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena.

0: verso l'ingresso, continuiamo a vedere Papa Leone che osserva il manoscritto. Immaginiamo che questa, siamo mai agli sgoccioli guardando anche le tempistiche, sì, per questa prima mostra, ce ne sarà poi una seconda dedicata all'industriale francese, dillo tu che sei più brava.
1: Ma Leon, no, io sai che non è che Leon abbia Armel. Grande, sì, Leon Armel, che è questo imprenditore francese che poi appunto ha anche un po', credo in questo caso, anche il richiamo a Leone XIII, a tutto l'impegno anche per la dottrina sociale della Chiesa, che ha proprio messo le basi di una Chiesa che vuole essere parte delle gioie, delle dolori, delle sofferenze, del cammino, delle salite, ma anche dei momenti insomma più importanti nella vita degli uomini e delle donne in modo completo nella loro vita. Ma adesso ancora sta visitando, cioè proprio veramente tantissimo interesse. Io immagino che, sì, sai, dopo questa giornata e anche dopo avere visto le immagini, saranno tantissime coloro che in queste prossime, perché ricordiamo, esatto, che il meeting va avanti
0: dal 26,
1: abbiamo appena iniziato ieri, tanto con un bellissimo incontro inaugurale.
0: Ricordiamo appunto le tempistiche previste erano la visita alla questa prima mostra tra le 15 e le 15:15, quindi più o meno siamo, dovremmo essere alle battute conclusive, dopodiché ci sarà il passaggio alla mostra su Leon Armel e poi la visita al villaggio dei ragazzi con, qui sì, le prime parole pubbliche del pontefice all'interno delle sale del meeting rivolte proprio ai più giovani.
1: Esatto, proprio così come dicevi Andrea, noi siamo in diretta anche al porto, lo vogliamo ricordare perché ci stanno arrivando dei messaggi di amici che ci dicono vi sentiamo anche al porto, vediamo il Papa ma sentiamo la vostra voce che ce lo racconta.
0: E ci dicono anche pure troppo, magari.
1: Esatto, questo è il messaggio che è arrivato da Andrea, ma poi c'è Cinzia che dice state facendo un'ottima conduzione, grazie Cinzia, ricca di particolari, mi spiace lasciare la TV e andare al porto.
0: Ma no, direi che è meglio così.
1: Assolutamente, se potete fate vedere anche la situazione al porto in città, così ci regoliamo per andare giù a muoverci. Allora sì, in effetti sappiamo, magari puoi far qualche passaggio al porto.
0: C'erano tutta una serie di indicazioni legate anche alla viabilità e alla mobilità, sì, in queste zone. Nella zona del porto ci sono alcuni varchi all'interno dei quali si può accedere.
1: Sì, ci stanno raccontando che sono veramente enormi le file ai tornelli, ma i volontari, insomma, ecco, intanto vediamole, visto che comunque Papa Leone sta continuando la sua visita, ci torniamo tra un istante.
0: Tutta la zona intorno al palco allestito sul porto canale, rivolto verso la spiaggia libera, è una zona rossa. Poi c'è una zona cuscinetto.
1: Vi salutiamo sempre... anche noi!
0: Stai calmo,
1: no, non mi agito, saluto.
0: C'è una zona cuscinetto dove invece è possibile accedere anche per i residenti, per i mezzi di soccorso. Poi invece siamo all'interno della Basilica Cattedrale, dove anche qua, insomma, questa è la seconda tappa, si attende. Ancora ci sarà da aspettare un po', ma si attende l'arrivo del pontefice, anche qua insomma alcune persone già sedute all'interno,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: qua ricordiamo l'accesso rigorosamente
1: con il pass. Sì, proprio così, però all'esterno ad attendere Papa Leone che arriverà all'arco e poi insomma percorrerà parte del Corso d'Augusto, probabilmente vedendo in fondo il nostro bel ponte di Tiberio oltre all'arco, e poi girerà su via 4 novembre.
0: Intanto si è conclusa la visita alla prima mostra, Sant'Agostino d'Ippona, e quindi adesso il pontefice si dirige, viene lasciato anche il depliant, il libro che racconta la mostra, e la stretta di mano con la curatrice, e adesso il passaggio alla seconda mostra, quella dedicata all'industriale francese Leon Armel, e immaginiamo tra l'una e l'altra anche un nuovo bagno di folla tra...
1: può essere, infatti sono abbastanza vicine le due mostre, sì,
0: però sentiamo insomma i coretti.
1: Sì, esatto Andrea, l'avevi anticipato. Seguendo e non hanno mai partecipato al meeting, credo che non siano tantissime, però effettivamente noi veniamo visti anche in tante altre parti della nostra regione, grazie ai Caroplay anche in Italia e nel mondo, perché sappiamo anche di amici che ci seguono dall'estero, che in questo momento non sono a Rimini, che all'interno dei padiglioni della fiera chiaramente ci sono le sale dove ci sono gli incontri, sono allestite le mostre, sono 13, lo dicevamo, ma poi ci sono anche tanti stand realizzati proprio e rimangono attivi in tutta la settimana per far conoscere esperienze diverse. E in questo momento vediamo che il Papa si sta intrattenendo anche proprio in alcuni di questi stand con alcuni dei protagonisti.
0: Mentre continuano a intonare il suo nome.
1: Lo aspettano.
0: Diciamo che, come era forse da attendersi rispetto ai tempi anche rapidi della mattina a San Marino, quando si è andati in anticipo rispetto a quello che era il programma definito, insomma in questo caso con un'interazione molto più serrata tra lo stesso Papa e i vari interlocutori all'interno del quartiere fieristico, i tempi si stanno leggermente allungando. Diciamo che era previsto l'inizio della visita alla seconda mostra per le 15:15, siamo una decina di minuti in ritardo, ma d'altra parte diciamo che è anche bello così, vuol dire che tante persone hanno voluto e potuto fermarsi, sì, incontrare, scambiare una parola con Papa Leone, diciamo che non capita tutti i giorni, quindi, no, cioè, dalle nostre parti capita ogni 44
1: esatto,
0: anni.
1: Infatti, quindi, se dovesse capitare tra 44 anni, Andrea, non so,
0: non
1: forse
0: credo,
1: quei bimbi che venivano accarezzati
0: potrebbero essere al nostro posto,
1: esatto.
0: Foto.
1: Andrea, tutti gli anni, perché gli incontri che propone, le possibilità di confronto, di dialogo anche tra persone che hanno posizioni diverse, questa forse è la più bella testimonianza che dà il meeting da 47 anni a questa parte, direi beh, che effettivamente forse non ha visto mai tante persone insieme, almeno negli ultimi 43 anni, perché immaginiamo, anche se ricordiamo che 44 anni fa non c'era la Fiera Nuova.
0: No, non c'era la Fiera Nuova e la fiera si trovava in via della Fiera,
1: sì,
0: ed era insomma anche
1: molto più piccola,
0: a livello di spazi decisamente più contenuta, mentre insomma adesso si ragiona addirittura, anzi non si ragiona, si lavora all'ampliamento del quartiere fieristico, che probabilmente anche con un ampliamento già avvenuto sarebbe stato ugualmente stracolmo, come lo vediamo nella giornata di oggi per un evento.
1: Infatti pensa che a quel tempo, proprio perché i padiglioni molto limitati non potevano accogliere tutti, Giovanni Paolo II si sporse proprio da un affaccio che aveva la Fiera Vecchia, se non ricordo male, proprio per salutare le migliaia di persone che erano sul piazzale. Credo che sia arrivato.
0: Dovremmo
1: alla
0: essere,
1: seconda mostra.
0: Sì, la mostra dedicata a Léon Armel, industriale francese vissuto tra il 1829 e il 1915. Leggo appunto dalle pagine del meeting mentre continuano a scorrere le immagini dai padiglioni fieristici. Insomma, Léon Armel è riconosciuto dagli storici come il primo che ha precorso e realizzato gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Nel pieno della seconda rivoluzione industriale trova insopportabile la situazione degli operai e delle loro famiglie, definendo la povertà che vede come la ferita orribile che divora la società. e quindi ben prima della Rerum Novarum di Leone XIII, datata 1891, l'ho detto, so che tu lo sapevi,
1: no,
0: a memoria, potresti anche citare la memoria, introduce in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico del pontefice, dal 1885 organizza pellegrinaggi operai a Roma. Esperienze come quella di Hermel e del cattolicesimo sociale dell'Ottocento documentano, si legge sempre nelle pagine del sito del meeting, e del cattolicesimo sociale, documentano un'esperienza in atto che ebbe nell'enciclica un moltiplicatore di energia e di intelligenza.
1: Esatto, quello che spiegava proprio anche il curatore, che immagino poi racconti anche a Papa Leone, è questo, cioè in una società come quella dell'Ottocento in cui le persone che lavoravano, soprattutto in alcune dimensioni, non venivano particolarmente valorizzate, no? Forse si pensava alla crescita che i vari paesi, anche la Francia stessa, stava correndo verso l'industrializzazione. Ecco, però lui ebbe questo sguardo sulle persone che offrivano il loro lavoro quotidianamente, anche con tante ore di lavoro, proprio perché potesse insieme a loro costruire una civiltà capace di offrire un messaggio al mondo. Non fu facile, probabilmente fu uno degli imprenditori che andò controcorrente rispetto a quelle che erano le logiche di quel tempo. Diciamo che ancora oggi quante volte sentiamo le storie di lavoratori sfruttati, lavoratori che non vengono rispettati nei loro diritti, lavoratori che vengono visti esclusivamente come manodopera ma non come collaboratori, anche insieme a chi una impresa, un'industria, un'attività economica la manda avanti. Credo che questo sia il segnale. Papa Leone, anche nella scelta del suo nome, proprio in sintonia con Papa Leone XIII, con il messaggio proprio della Rerum Novarum, ha preso su di sé anche questo impegno di continuare ad essere voce forte per una Chiesa che ha parole importanti da dire sulle persone e sul loro valore.
0: Intanto continua a scambiare qualche parola con tante persone che lo accolgono. Infine, credo che ancora di fatto non sia iniziata la visita alla seconda mostra. Io leggo un messaggio che ci è arrivato, dicono: è molto bello, si riferiscono a te, quindi attenta, tutti sull'attenti, è molto bello sentire la tua emozione nel raccontarci la visita del Papa, grazie di essere in studio per noi invece di andare a stringere la mano al
1: Pontefice. E infatti noi, Andrea ed io, ci siamo fatti fare i passi, ma abbiamo,
0: sì,
1: anche chiesto se potevano passare da queste parti, fare una piccola deviazione.
0: Non hanno aggiunto via Cairoli,
1: però noi siamo lì con i nostri colleghi che oggi sono sul campo e sicuramente fanno anche più fatica di noi, perché è caldo, perché ci sono tante persone, perché non è sempre facile realizzare i collegamenti quando c'è una marea di gente come quella che stiamo vedendo, e quindi soprattutto loro stanno facendo un lavoro veramente veramente speciale, lo possiamo dire.
0: Intanto uno sguardo anche alla zona del,
1: sì, esatto,
0: del porto,
1: andiamo,
0: dove il
1: sì,
0: movimento
1: sì.
0: Inizia a essere più assiduo, e si vede tra l'altro la copia del crocifisso di Giotto sul palco dove sarà poi concelebrata dal pontefice la messa alle 18:30.
1: Sì, proprio così, diciamo che c'è tanta Rimini. Allora, secondo me, come fu poi nell'82, visto che abbiamo citato più volte Giovanni Paolo II, è chiaro che Rimini è soprattutto ancora, anche se effettivamente abbiamo fatto tanti cambiamenti in questi 44 anni, è il suo mare, la sua spiaggia, questa quarta finestra che nelle nostre case non è mai un muro ma è una finestra affacciata sul mare. Il mare ci dice tanto, il mare ci dice accoglienza, ci dice possibilità di guardare lontano, di non avere confini. Ma adesso torniamo al meeting, perché forse mi casotto riusciamo a sentirlo un po' di più.
2: Ha un'estrema attenzione ai giovani, lui è il primo che vieta un lavoro su più 12 anni. I bambini di 8 anni lavoravano 12 ore al giorno.
1: Ecco, gli sta dicendo questa
0: cosa. Che è il primo che ha vietato il lavoro ai bambini sotto i 12
1: anni. Esatto, perché a quel tempo già dagli 8 anni si iniziava a lavorare ed era assolutamente lecito, era assolutamente normale che un bimbo di 8 anni entrasse in una fabbrica e ci stesse anche 8, 10, 12 forse ore anche di più. E sentiamo proprio Casotto.
2: Questa è la fotografia del sistema, oggi noi lo chiameremo il sistema di welfare, la responsabilità sociale dell'impresa. Che lui ha fatto, ci sono opere sociali, scuole, opere economiche, opere professionali, tutto gestito dagli operai. Lui diceva, noi dobbiamo fare le cose non per gli operai, ma con gli operai, perché sono i protagonisti. E infatti anche sul sindacato, lui è a favore del sindacato fatto da soli operai. Su questo anche gli industriali cattolici lo attaccheranno molto e si lamenteranno con Leone XIII. Leone XIII risponde: aspettate la mia prossima enciclica. Tutto questo è prima dell'enciclica. E nell'enciclica gli darà ragione, dirà che sono legittimi gli operai. Questa è una prova del rapporto personale che Armel aveva con Leone XIII. Autore di Leone XIII, che mi hanno portato i comitati, che lo ringrazia per il pellegrinaggio operai che lui ha fatto. Perché lui va a Roma la prima volta con 100 industriali e 200 sacerdoti, perché formava anche i sacerdoti a fare i cappellani nelle fabbriche. No? E il Papa gli dice: molto bello Leone, però la prossima volta torna con gli operai. Lui torna con gli operai, li porta a 2000 e fa entrare in udienza col Papa solo gli operai e lui resta fuori. Dice: dov'è Leone Armel? Lo chiama e lo indica come esempio e dice: Leone Armel è una delle persone che mi ha dato più consolazioni in me. Se tutti facessero come lui, come le cose andrebbero bene. L'ultimo pellegrinaggio che fa, ne fa uno di 10.000 operai, poi il Papa esce con l'enciclica. Quindi si può dire che lui è un ispiratore anche di questa enciclica. E il Papa dice al cardinale Angelio, che era molto amico di Armel: il Papa mi ha autorizzato a dire solennemente che questa enciclica è una risposta e un ringraziamento a rapporti con tutto il cattolicesimo sociale dell'epoca, che è molto amico di Francesco, è molto amico di Padre Leone, fondatore di Damiani, è molto amico di Padre Pimmel, fondatore delle scuole di carità dell'Assunzione, con cui fa delle assemblee con gli operai dei quartieri, si dice operai di Parigi, cioè è un uomo che ed è un anticipatore, diciamo così, della dottrina sociale sulla Chiesa, che è molto interessante e che nasce come riflessione sull'esperienza della Chiesa, nasce come un discorso che dà la dottrina ed è un anticipatore proprio perché conosce questo ruolo attivo e responsabile del suo principio di sussidiarietà.
1: Ritorniamo brevemente in studio con la nostra voce, perché è molto bello ascoltare tanto Casotto che spiega al Papa un po' anche questo messaggio proprio del pensiero illuminato di questo imprenditore, probabilmente anche insieme a tanti altri che hanno capito il valore di questo, però io credo che sia ancora un messaggio fortemente attuale, contemporaneo. Però arrivano degli altri messaggi, Andrea, non so se li vogliamo leggere, perché anche il modo in cui ci sentiamo anche noi parte di questa comunità in festa che oggi è qui a Rimini.
0: Ci ricorda che ci stanno trasmettendo sui maxi schermi. Ci stanno trasmettendo, sì. Insomma,
1: siamo anche sui maxi schermi
0: noi come interpreti marginali, e poi c'è anche un collega che è a Rimini per vacanza e per vedere il Santo Padre oggi, che dice: fa i complimenti, buon lavoro per la lunga diretta che state offrendo, saluti da Mattia, un collega di un'altra TV regionale.
1: Ciao Mattia, grazie anche di questo tuo messaggio. Intanto continuiamo a rimanere con le immagini. Se adesso al porto direi di no, non so se abbiamo qualche altra immagine che ci può portare in Basilica Cattedrale o comunque sul Sagrato, perché forse anche queste un po' raccontano l'attesa dell'altra Rimini che
0: attesa,
1: piano piano vede avvicinare il
0: momento.
1: Sono
0: un po' ridondante, ma in attesa anche di sentire poi le parole, al di là di queste tra virgolette rubate nella visita alle mostre del Santo Padre all'interno del padiglione fieristico, perché sono previsti appunto dei suoi interventi, sì. E quindi sentiremo anche quello che dirà,
1: ecco,
0: perché c'è molto,
1: sì, molto attesa.
0: Abbiamo detto attesa tre volte,
1: ma è importante, perché l'attesa è importante. Forse l'attesa è anche un po' quello che ci ha caratterizzato lungo tutti questi mesi, è stata una parola fondamentale. Adesso
0: un sinonimo
1: accade
0: di attesa, tu che
1: adesso
0: conosci
1: però
0: l'italiano.
1: Finalmente c'è. Finita la visita, la mostra su Leone Armel, il Papa riprende le vie del meeting. E
0: c'è lo spazio per andare a visitare il villaggio ragazzi.
1: Sì, esatto. Da programma dovrebbe fare un salto al villaggio ragazzi, risale sulla, possiamo definire anche questo una piccola pappa mobile,
0: mini pappa mobile.
1: Sì, una mini pappa mobile, giustamente si deve muovere all'interno di spazi.
0: Ricordiamo che siamo
1: chiusi,
0: praticamente in orario, perché era previsto la visita al villaggio ragazzi alle 15:30,
1: vediamo,
0: sono le 15:35, ma sappiamo insomma che ci sono, insomma, non è semplice gestire anche a livello di tempistiche questi incontri, vedendo anche il bagno di folla, infatti appena salito sulla definiamola mini papamobile, ecco che già riscende per andare a salutare.
1: Ma certo, ci sta, cioè, ci tiene tantissimo, è una cosa tipica. Io, seguendo un po' anche altre visite pastorali che Papa Leone ha intrapreso in questo suoi primi mesi di pontificato, che ormai insomma comunque stanno diventando anche veramente un discreto numero, spesso proprio anche quando è sulla papamobile, anche quando è in giro per le piazze, le vie della città, pur sapendo probabilmente che deve rispettare anche determinati regolamenti, no, legati anche alla sua sicurezza, però si ferma, fa fermare la papamobile, scende, fa un saluto, vedi, riscende nuovamente.
0: Ogni, ma d'altra parte 4-5
1: penso che
0: metri.
1: Per lui sia veramente,
0: ma cioè, penso, non so, io sia credo anche che... quello che chi è lì si sì, attende, sì, che sì. Vuole insomma, vuole sentirlo il più vicino possibile e vederlo e che si avvicina.
1: Possiamo andare anche con l'audio in questo caso? Sì.
0: Sono decine ormai quelle che gli abbiamo visto.
1: Sì, una persona con disabilità che è stata avvicinata proprio da Papa Leone.
0: E abbracciata.
1: Non sarebbe potuta avvicinarsi personalmente.
0: Ci ha pensato lui.
1: Ma ci ha pensato lui, esatto.
0: Padiglione in padiglione, quando lui arriva parte il coro, il boato, ed è, insomma, ci sta.

0: sul porto in questo momento ci sono i nostri operatori che stanno muovendosi, ma sta diventando sempre più grande la folla che si sta radunando al Porto Canale di Rimini. Ricordiamo questo enorme palco che è stato realizzato
1: e che deve ospitare centinaia e centinaia di persone,
0: proprio così, musicisti. E vediamo anche queste immagini, così stiamo un po' al meeting, ma stiamo così vedendo anche l'attesa, anche perché appunto in questo momento coloro che sono al porto poi si possono rivedere anche sui maxi schermi. Qua invece andiamo in Basilica Cattedrale, le persone sono già state fatte entrare all'interno del Tempio Malatestiano, vedete.
1: Che ormai è quasi gremito.
0: Ah, sì. E anche per loro ci sarà la possibilità tra poco di incontrare Papa Leone.
1: Che continua intanto.
0: Sono nel suo bagno
1: bordo
0: di folla, cioè non c'è un angolo dove non ci sia qualcuno che lo acclama.
1: Continua a salutare, ricordiamo, diretto verso il villaggio.
0: Sì, esatto.
1: Ragazzi,
0: pensa Andrea alla fine di queste giornate, quanto bene può essere proprio arrivare anche a Papa Leone, a sentirsi comunque parte di un popolo che gli vuole bene, anche perché ha parole importanti da spendere per tutti i cattolici, per tutti i credenti. Io credo che sentire l'affetto di tanti lo possa anche continuamente motivare anche sul suo esserci ed essere voce di tutti noi in tanti luoghi.
1: Adesso è sceso nuovamente dalla Papa mobile.
0: Esatto, per nuovi saluti possiamo andare tranquillamente anche con l'audio ambiente del meeting.

pracy. Grazie, grazie. Grazie per essere qui. Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo. È segno dello spirito. Ascoltate un momento. Anni fa San Giovanni Paolo II disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa, è la comunione. Ancora oggi possiamo ripetere le stesse parole. E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia. Sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace. E il mondo ha bisogno di voi, del vostro entusiasmo, della vostra carità, della vostra fedeltà. Dio vi benedica tutti voi e che siate sempre fedeli a Gesù Cristo.

0: sembrava emozionato davanti ai più giovani, perché era nel villaggio ragazzi, insomma, li ha sostenuti con delle parole, con tre, mi sono segnato, entusiasmo, carità, fedeltà, sono gli inviti che ha rivolto ai giovani che aveva davanti prima di stringere nuovamente mani e salutare. E adesso, insomma, c'è una nuova tappa all'interno del meeting, è un nuovo...
1: Beh, pensate che sono tutte persone diverse, cioè lui sta passando in tanti posti diversi. Il presidente Scholz
0: l'aveva... non è la stessa
1: persona. No, il presidente Scholz l'aveva detto nei giorni scorsi, non abbiate timore, anche se non avete il pass per entrare all'interno della grande sala, ci sarà modo, perché Papa Leone, non dico che la visiti tutta la fiera,
0: quasi,
1: però...
0: perché comunque... Siamo già a buon punto,
1: in ogni
0: direi,
1: dove trova qualcuno che lo accoglie a braccia aperte e invoca la sua benedizione, lo chiama, gli racconta. Abbiamo sentito prima qualcuno che gli raccontava anche delle piccole storie, cercando appunto di raccogliere la sua attenzione.
0: Adesso una momentanea uscita,
1: ancora esternamente,
0: un
1: esatto,
0: padiglione e l'altro, e poi immaginiamo l'ingresso nella sala grande.
1: Pensiamo sia proprio così. Intanto possiamo tornare anche sulle immagini, e poi magari dopo queste immagini facciamo qualche stacco anche con le tante altre telecamere che sono presenti, anche grazie ai nostri tecnici in giro per la città, chiaramente esemplare il lavoro della CTV, che permette a tutti noi di poter godere, a noi e a tutte le televisioni del mondo che oggi in qualche modo raccontano questa giornata, di poterlo vivere così, così da vicino. Però abbiamo tanti altri luoghi, abbiamo visto la Basilica Cattedrale, abbiamo visto il sagrato del nostro Duomo, così come anche il Porto Canale. Qui vediamo un bello scorcio sull'Arco
0: d'Augusto.
1: Del
0: tratto finale del corso con l'arco sullo sfondo, ed è il tratto che poi Papa Leone percorrerà a bordo della Papa Mobile, diretto verso Piazza Tre Martiri e poi verso quella che stiamo vedendo adesso, la Basilica Cattedrale.
1: E dove vediamo che già ci sono all'esterno, insomma, chiaramente la carreggiata è stata lasciata libera, però delle persone che si stanno radunando qui l'interno della Basilica Cattedrale,
0: che ormai è gremita,
1: sì,
0: è colma.
1: Io direi che le persone che hanno avuto la fortuna anche di poter accedere, ecco, il Papa è già arrivato,
0: salire
1: e
0: sul
1: quindi
0: palco.
1: Noi
0: lasciamo giustamente a lui la parola.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao, buongiorno.
3: Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme, e siete solo una piccola parte, perché dall'altra parte ci sono di più. Bravissimi. Grazie, grazie. Gli applausi più forti devono essere per Gesù Cristo. Siamo tutti discepoli di Gesù. Applausi. Grazie. Ci sono tante opportunità qui per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Ho appena visto uno che parla della vita di Sant'Agostino, che parla dell'amore, e che l'amore è la forza che può veramente cambiare il mondo. Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore. Grazie a voi, continuate con questo bellissimo cammino, vivete sempre con questo entusiasmo e vedrete che possiamo davvero costruire un mondo di pace e di amore. Tanti auguri!

0: E quindi il Papa che ha scelto anche di fermarsi in un'altra sala dove si sono radunate tante persone qui per un breve saluto, però carico di entusiasmo, carico di energia anche in questo caso, ha detto voi siete tanti, fuori ce ne sono ancora di più, per cui è per loro e per tutti gli altri anche questo suo augurio, insomma, in particolare credo che vedere tanti giovani, il meeting è veramente pieno in queste giornate di tanti giovani,
1: dando una carica sì. particolare
0: sì.
1: Ma costruire un mondo di pace ed amore, direi che è un invito non solo per i giovani,
0: decisamente per tutti noi.
1: Adesso ci dovrebbe essere un'altra tappa all'interno del
0: vediamo seguiamolo
1: del quartiere fieristico, ma insomma diciamo che non ha voluto lasciare da parte nulla,
0: nessuno soprattutto.
2: Viva il Papa!

0: che questo è l'ingresso al grande auditorium, quello anche con la capienza più cospicua all'interno dei padiglioni fieristici, dove dopo il saluto di Bernard Scholz ci sarà l'intervento di Papa Leo.
1: Sì, lo saluteranno il Papa, sia Bernard Scholz che è il presidente del meeting, ma anche il professor Davide Prosperi che è il presidente di Comunione e Liberazione. Loro porteranno il saluto del meeting al Santo Padre, poi ascolteremo le sue parole a questa grande folla, ma in realtà tutti noi che lo stiamo seguendo, grazie ai tanti media che sono collegati, grazie alla nostra TV, alla nostra radio, al nostro Icaro Play.
0: 10.000 persone, se non sbaglio.
1: 20.000 persone solo in questa sala, ma secondo me, Andrea, se non so conteggiare, però mi sembrano veramente tantissime.
0: Perché se sono solo 20.000 in questa sala, sommando tutte le altre che abbiamo visto assiepate un po' ovunque all'interno della fiera, si arriva a numeri veramente elevatissimi.
1: Sì,

a nome di tutti i partecipanti, dei più di 3.000 volontari, a nome dei relatori, curatori e artisti, dei fondatori e dei sostenitori del meeting, desidero esprimerle la nostra immensa gratitudine per la sua presenza.

ed esprimerle la nostra profonda gioia di poterla accogliere qui oggi tra noi, consapevoli di essere ancor prima accolti da lei. Fin dalle sue origini, il Meeting per l'amicizia fra i popoli ha voluto essere un luogo di incontro e di dialogo, spazio espressivo di quell'umanità per sua natura spalancata sulla realtà in tutte le sue dimensioni e allo stesso tempo sempre in attesa del proprio compimento. La passione per il destino di ogni singolo uomo che Don Luigi Ciussani ci ha trasmesso ci sprona a scoprire come l'avvenimento cristiano colga l'ardore di questa attesa nelle diverse circostanze della vita e faccia fiorire la capacità di valorizzare ogni esperienza di bene, ogni attrattivo del bello, ogni ricerca del vero. Solo con stupore possiamo riconoscere la ricchezza che si è generata in tutti questi anni grazie alle migliaia di persone che ci raggiungono da ogni parte del mondo. Con loro, ogni anno, il meeting si rinnova come un luogo fecondo di cultura e di amicizia. Un'amicizia che diventa cammino di pace, ricerca della giustizia e sostegno alla libertà di ogni singolo uomo. Quando San Giovanni Paolo II visitò il meeting nel 1982, ci lasciò la consegna di costruire attraverso questa amicizia la civiltà dell'amore. Abbiamo cercato di seguire questa consegna con tutto il nostro cuore, scoprendo in un modo sempre più tangibile che quell'amore che Dante contempla nella Divina Commedia e da cui prende il titolo di questa 47ª edizione è la vera forza che regge la vita e la storia. Questo stesso amore che si strugge per unire uomini e popoli è stato evocato al suo ingresso dal coro Yasmin di Gerusalemme, che riunisce giovani di religioni e culture diverse insieme al coro di Comunione e Liberazione di Rimini. Santità, fin dall'inizio del suo pontificato e in modo particolare nella sua enciclica Magnifica Humanitas, lei ci invita ad impegnarci nella costruzione di quella città fraterna che trova in Gerusalemme il suo grande ideale. La voglio assicurare che desideriamo contribuire con tutto noi stessi alla costruzione di questa città e seguire il suo incessante appello a custodire l'umano in questo cambiamento d'epoca. Siamo consapevoli che questo è il presente della nostra vocazione, che ci chiama davanti a un futuro pieno di incognite a rinnovare ogni giorno il nostro impegno responsabile.

responsabile e creativo e soprattutto la nostra fiducia nell'amore che tutto muove e tutto compie. Santità consapevole che il meeting è un grande dono a noi affidato, ci affidiamo a lei. Grazie.

Santità, è per me un onore e una grandissima gioia darle il benvenuto a nome della Fraternità di Comunione e Liberazione insieme a tutto il popolo del meeting.

e mi unisco alla commossa gratitudine nei suoi confronti già espressa dall'amico Bernard per aver accolto il nostro invito. Oggi ha potuto visitare i padiglioni del meeting. Migliaia di giovani, famiglie, volontari attendevano da settimane questo momento, perché la sua presenza qui è un dono enorme, straordinario per il nostro cammino. Un dono che non dimenticheremo e che accogliamo come una carezza del Signore. Santità, il nostro movimento, nato dal carisma di Don Luigi Giussani, sta vivendo un tempo di maturazione che favorisce una sempre maggiore consapevolezza del nostro compito al servizio della Chiesa. Il compito, cioè, di portare la presenza cristiana negli ambienti della vita quotidiana, la scuola, l'università, i luoghi di lavoro, dove incontriamo giovani e adulti segnati da inquietudini esistenziali profonde e da una radicale domanda di significato. Il compito di chinarsi sui bisognosi attraverso le opere di carità. Il compito di portare l'annuncio cristiano negli spazi aperti della cultura, come il meeting prova a fare da quasi 50 anni. Il compito, infine, di promuovere ovunque una cultura della pace, rimanendo accanto anche nei luoghi feriti dalla guerra, ai tanti uomini, alle tante donne e bambini pur colpiti dalla violenza dei potenti e del male. Desiderano continuare a sperare. Noi esistiamo solo per questo, perché la gloria umana di Cristo sia riconosciuta, perché la sua luce entri dove nessuna luce riesce a entrare, negli spazi più nascosti della sofferenza dei cuori. La ringraziamo di cuore per il suo accompagnamento paterno in questo percorso di maturazione e per il suo impegno profetico di fronte al mondo a favore della pace a cui noi continuiamo a guardare. Abbiamo avviato un lavoro di formazione sull'enciclica Magnifica Humanitas che accompagnerà nel prossimo anno tutte le nostre comunità nel mondo. Santità, tutto ciò che abbiamo ricevuto e che siamo, le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre opere, la nostra stessa vita, lo poniamo nelle sue mani e le chiediamo di aiutarci a riconoscere come possiamo servire sempre meglio la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Grazie, Santo Padre, per essere venuto in mezzo a questi suoi figli. Le chiediamo di benedirci, la seguiremo ovunque ci indicherà di andare. Grazie.

Cari fratelli e sorelle, sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il presidente Scholz e il dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate, Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore. Incontro di amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci ha insegnato a coltivare l'amicizia sociale, che rappresenta il volto pubblico, dinamico e concreto della fraternità. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio, veniamo a contatto con ciò che accomuna originariamente gli esseri umani, al di là di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione di Dio,
manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso, i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili, perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali,
e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare, ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con nostro mondo. Cari giovani,

Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari. Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amore che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo alla giovanissima comunità di Tessalonica e continuava: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Non è una questione di numeri, sebbene commuovano le migliaia di vostri coetanei che chiedono il battesimo in società considerate tra le più secolarizzate del mondo. È una questione di libertà. La verità si incontra solo nella libertà.

lo stiamo comprendendo sempre meglio. Entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione, e l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussanni provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che penso tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso, a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo in uomini e donne, in membri della Chiesa, in quanti sono alla ricerca della verità, ma che ancora non sono, o forse non saranno mai, membri della Chiesa. È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito, sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme. Ognuno ascolta, si lascia trasformare dalla fede altrui e insieme, sotto la guida dei pastori, si maturano nuove consapevolezze, passi ulteriori, obbedienze coraggiose allo Spirito Santo. Sinodalità non è il nome di un processo, ma la natura di un popolo che nell'amicizia e nell'incontro con l'altro avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile. Saprete farlo, cari amici, sulla scia del vostro fondatore, coltivando l'unità tra voi, con coloro che sono chiamati a guidare il movimento, con la sede apostolica che vi ha riconosciuto e con il successore di Pietro.

Lo Spirito Santo ci educhi alla pratica della comunione, ce ne doni il gusto, la stima, la speranza. Continui a guidarci, cari fratelli e sorelle, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.

Allora, grazie. Elemento fondamentale in ogni comunità cristiana è la preghiera. Allora adesso invito tutti a pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buon cammino.

0: E così abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone consegnate.
1: Un discorso molto,
0: molto intenso,
1: pieno di temi affrontati.
0: Sì, proprio così, Andrea, io credo che insomma per il meeting ci sono almeno altri 44 anni in cui far vibrare queste parole che Papa Leone ha consegnato a loro, ma direi in realtà a tutti noi, perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi anche dai luoghi dove sono disseminati i maxi schermi. Ricordiamo la Basilica Cattedrale, il Porto Canale di Rimini, Piazzale Lucio Battisti, e tante le persone che hanno ascoltato e hanno fatto loro le parole del Santo Padre. Io direi che ci ha consegnato, lo diciamo da riminese, ma in realtà probabilmente è veramente per le tante persone. Intanto vediamo le immagini che ci mostrano anche i saluti che il Papa adesso farà anche ad alcuni dei rappresentanti.
1: Prima poi di lasciare il quartiere fieristico,
0: esatto,
1: per dirigersi in auto verso l'Arco d'Augusto.
0: Però guarda, c'è stato questo coro, lo ha ricordato il presidente Bernard Scholz proprio all'inizio della sua riflessione, del messaggio di benvenuto che ha rivolto a Papa Leone, che è un coro nato a Gerusalemme e che continua a vivere in una terra dove le divisioni sono molto più forti del desiderio di stare uniti. Lo possiamo dire, quante volte Papa Leone in questi mesi di pontificato ci ha richiamato a quel luogo traumatizzato da tanta, troppa violenza, così come tanti altri luoghi del mondo. E allora, a mio avviso, quando ha proprio parlato del liberare il nostro mondo da quelle che sono le prepotenze, le ideologie, io credo che quel coro che ha accompagnato il suo ingresso e che attraverso questa voce racconta la possibilità di incontro anche là dove l'incontro oggi sembra impossibile, ecco, sia perfettamente in sintonia con le parole di Papa Leone.
1: Anche detto, il male non si combatte col male, ha richiamato il realismo della misericordia, si è rivolto nuovamente anche in questo discorso ai giovani con una frase che mi è rimasta impressa: il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: È vero Andrea, proprio così. Quanti giovani oggi hanno paura di quello che accadrà? Hanno paura anche di non essere accompagnati dagli adulti ad affrontare il mondo che li attende. Ecco, Papa Leone ha detto: siate voi il volto di questa speranza, siate voi che con il vostro coraggio, con la vostra forza, con la vostra delicatezza, anche con lo sguardo di bene sugli altri, ci portate anche a traguardarlo questo futuro. Intanto sentiamo, ma adesso lo facciamo sentire anche più a chiare note, perché l'altro coro presente qui nella grande sala del meeting è quello di Comunione e Liberazione, e uno dei canti che sentiamo è proprio uno dei canti che il mondo di Comunione e

0: dice questo canto, e la strada un po' ce l'ha indicata Papa Leone, credo che continuerà ad indicarcela in questo pomeriggio insieme qui a Rimini. Intanto vediamo il saluto anche di tanti vescovi, di tanti cardinali che sono anche protagonisti in queste giornate del meeting, che saranno poi al porto anche a concelebrare con il Santo Padre. Andrea, mi soffermo su un'altra frase che mi ha molto colpito, perché tante volte pensiamo che la fede, che lo sguardo di bene sugli altri sia qualcosa che non corrisponda alle logiche del tempo. Invece in un passaggio Papa Leone ci scrive, ci ha detto anche, poi ce lo lascia anche come testimonianza, l'amore è la legge della vita. Il falso realismo, quindi parla di falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica, a questo falso realismo può opporre il realismo della misericordia. Di fronte ad una realtà in cui sembra che questo realismo dei poteri del male sia molto più forte, anche molto più concreto, invece Papa Leone ci dice: il vero realismo è quello della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Di fronte ai tanti momenti che viviamo in cui questo reale, insomma, porta con sé tanta paura, forse anche tanto rammarico per quello che accade, forse anche la nostra alle volte incapacità di saper rispondere, no, con il bene, ecco, forse è lì che dobbiamo riancorarci, perché c'è qualcosa di più vero anche di ciò che ci viene raccontato dalla storia di questo tempo. Lui l'ha detto, non è che il peccato non esista, anzi il peccato esiste, ma più forte è l'amore. E quest'idea anche che da subito ha rivolto agli amici del meeting, no? Pensando al loro nome, a questo incontro nell'amicizia, incontro dell'amicizia, io credo che sia veramente meraviglioso.
1: Si è fermato molto sulla genesi del,
0: sì, proprio così,
1: del meeting, e ha richiamato i suoi predecessori, sì, tra l'altro, sì, in più, sì, di un'occasione.
0: È assolutamente in sintonia con il magistero di San Giovanni Paolo II, che visitò il meeting e Rimini 44 anni fa, e poi ancora di Papa Benedetto XVI, che ricordiamo poi andò ad esempio a San Marino.
1: Esatto,
0: quindi fece,
1: perché se Rimini attendeva da 44 anni la visita del Papa, San Marino nel 2011,
0: proprio,
1: se non sbaglio, ebbe l'onore di avere la visita di Benedetto XVI.
0: E poi Papa Francesco, con cui diciamo Papa Leone ha avuto un rapporto veramente, veramente speciale, veramente straordinario. Intanto che ci sono i saluti, io direi, non
1: io
0: so se...
1: Io continuo a invitare, tra l'altro, tutti quelli,
0: bravo,
1: che ci,
0: Andrea,
1: seguono,
0: sì,
1: sia da casa ma anche lungo i luoghi in cui questa visita si concentra, a scriverci se volete condividere con noi le vostre emozioni di questo momento, quelle che state vivendo. 337-511-336 è il numero per i vostri messaggi, continuano ad arrivarci, in modo particolare da chi non può in qualche modo essere presente. Anche ad esempio Maura ci scrive da Modena, insomma, ringraziandoci per questa opportunità di vivere, anche se da lontano, questa giornata storica, perché ricordiamo non è la prima visita di Papa Leone a Rimini, in provincia di Rimini, ma in tutta l'Emilia Romagna.
0: In tutta l'Emilia Romagna, proprio così. E Fabio ci scrive: il Papa al meeting, un discorso forte, coraggioso, profondo. Eh sì, anche coraggioso secondo me, anche questo continuo richiamo alla responsabilità che tutti noi abbiamo di fronte alle sfide del nostro tempo, di non avere paura, di guardare con coraggio e con speranza al futuro, ecco, questo richiamo alla responsabilità, fatto in modo, come dicevi prima, intergenerazionale, perché tutti quanti siamo richiamati. Intanto noi ringraziamo anche le persone che ci stanno inviando le fotografie dei luoghi dove sono, e spesso ci siamo a tenere anche noi loro compagnia, perché siamo sui
1: noi
0: maxi
1: vi possiamo
0: schermo.
1: Dire che già davanti al palco allestito al porto di Rimini, insomma, i posti a sedere stanno via via andando riempiendosi. La Basilica Cattedrale già da un po' di tempo, da un'oretta abbondante direi, che all'interno è gremita, e ci hanno fatto arrivare delle fotografie che mostrano come anche il percorso che Leone XIV farà dal l'Arco d'Augusto fino alla Basilica Cattedrale inizia ad essere pieno.
0: Esatto, proprio
1: persone
0: così.
1: Che attendono.
0: Vediamo intanto ancora
1: vedere.
0: I saluti, se non non sbaglio, dovrebbe essere Emilia Guarnieri Smurro, che era presente, ha raccontato anche nei giorni scorsi l'emozione della prima visita con San Giovanni Paolo II. Adesso si intrattiene anche con il Papa di oggi, il Papa che guida la Chiesa oggi, e guardate anche questo momento di dialogo intenso, profondo, intimo tra i due. Ricordiamo Emilia che è stata presidente del meeting prima, che appunto venisse poi guidato da Bernard Scholz. E belli anche questi incontri dove appunto non c'è solo il saluto, ma anche la possibilità di scambiare qualche parola, qualche momento, immagino anche proprio riportando alcune delle parole che il Papa ci ha affidato poco fa.
1: Diciamo che questi sono gli ultimi minuti in fiera per Papa Leone, che poi si dirigerà verso il centro storico di Rimini, dove alle 17.30, se dovessero essere confermate le tempistiche che erano state fornite dal programma, dovrebbe esserci in cattedrale l'incontro con ammalati, disabili, poveri, assistiti dalla Caritas. Dopodiché il tragitto verso la zona di Marina Centro con la auto che dovrebbe lasciarlo intorno a Piazzale Kennedy, per poi effettuare l'ultimo tragitto sulla Papa Mobile verso il porto.
0: Qui ci sono i saluti, ma noi possiamo andare al porto a vedere le magliette bianche e rosse,
1: dei coristi.
0: Adesso non so se riusciamo, eccoli, sì, ringraziamo.
1: Ma ricordiamo quanti sono.
0: Stefano e Maurizio. Allora, i coristi sono 650 più 115 musicisti, e loro ci salutano e noi salutiamo loro, perché in questo momento siamo nelle immagini al porto. Stefano, Maurizio, facciamoli vedere tutti, perché insomma ne vale veramente la pena. Sono giorni, settimane, mesi che si stanno preparando, vi posso assicurare, con un entusiasmo che
1: l'entusiasmo che adesso si trasformerà anche in un pochino di, insomma, un pochino di tensione, sta avvicinando il momento.
0: Li salutiamo e saranno tutti diretti mirabilmente, già lo possiamo dire, perché sappiamo quanto si è impegnato dal maestro Davide Tura, che è il direttore dell'orchestra EIOS, che rappresenta i 115 musicisti, tutti giovanissimi, la maggior parte di loro, ma ci sono anche 7 maestri di coro, direttori di coro, che appunto sono dei nostri cori diocesani, parte della nostra diocesi, e che hanno dato veramente importantissimo contributo per far sì che questo pomeriggio possiamo cantare tutti. Io credo che questa sia la cosa più bella.
1: Leggo un messaggio che è appena arrivato, vi sto seguendo da casa, mio figlio è nel coro al porto,
0: infatti.
1: Scrive la signora: è la sua gioia in questo periodo poter cantare per il Papa, avendo nonna a casa ammalata, questo rende tutto più accettabile, più sereno. Sembra impossibile, ma il Signore trova mille modi per manifestarsi.
0: E beh, insomma, bello, bellissimo questo passaggio, e abbiamo il abbiamo anche la Basilica Cattedrale, abbiamo il Sagrato, non so se la nostra
1: questo è il Sagrato.
0: Vediamo.
1: Questa è Piazza Tre Martiri.
0: Piazza Tre Martiri, bravo Andrea, proprio così. E abbiamo una telecamera che proprio si erge su Piazza Tre Martiri, vediamo il Tempietto Sant'Antonio, qui invece vediamo uno scorcio proprio davanti alla nostra Basilica Cattedrale.
1: Okay, vedete una zona libera, ma è libera perché deve restare libera.
0: E salutiamo, visto che anche loro ci seguono, immagino un po' accaldati gli amici che sono dentro la Basilica Cattedrale. Arriva Papa Leone, arriva tra pochi minuti, sarà lì con voi. Grazie di esserci in tanti e raccontare la Chiesa di Rimini, che porterà a Papa Leone un messaggio di bene anche magari di fronte a qualche difficoltà che le persone che oggi sono radunate in Duomo possono portare attraverso la loro vita e le loro storie.
1: Tanta gente,
0: porto,
1: siamo tornati nella zona del porto, ci sono bandiere, ci sono striscioni, c'è tanta gente che saluta attendendo il momento, un momento che probabilmente attendono già da parecchio tempo, ma insomma si avvicina. E qua vediamo ancora invece il pontefice impegnato nei saluti dopo il suo intervento nell'auditorium davanti a quelle che alla vigilia erano dette 20.000 persone, ma probabilmente
0: noi ne abbiamo contate molte di più.
1: Perché te hai contate?
0: Sì, ci ho provato mentre parlavi.
1: Le tue doti matematiche ti avranno aiutato.
0: Beh, certo, assolutamente. Io credo che sì, 20.000 lì e forse anche di più, ma quanti erano in giro per i padiglioni della fiera? Veramente un numero enorme. Torniamo un attimo a questo discorso di Papa Leone, il discorso al popolo del meeting, un altro passaggio, ve ne forniamo così alcuni, anche perché poi io credo che alla fine di questa giornata avremo bisogno di lavorare.
1: Poi diciamo
0: tanto
1: che questa è una prima analisi a caldo, sì, di un discorso che sicuramente è ricco di contenuti e che insomma avrà bisogno di essere anche letto poi nei suoi dettagli.
0: Proprio così, c'è un altro passaggio che mi ha colpito tanto, perché il nostro Papa ha richiamato il valore del provare a smascherare i rapporti di potere ingiusti che sono alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. E poi ha usato delle parole molto chiare, molto dirette: occorrono pionieri coraggiosi. I pionieri li vediamo sempre in quei personaggi un po' anche in qualche libro letto, in qualche film visto, di coloro che non hanno temuto anche l'ignoto, che sono andati con forza, con coraggio, insieme, perché poi c'è la forza della comunità, anche incontro a delle sfide difficili, non impossibili, perché insomma per chi crede si sa bene anche qual è la forza insomma che sostiene questo tipo di cammini. E non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. E l'ha detto Papa Leone, forse alle volte invece questo sogno ce lo dimentichiamo di averlo, e quindi probabilmente farne memoria è fondamentale. Lui insomma, ha usato molto parole molto forti, cioè anche quando poi ha detto verso la fine del suo discorso, anzi in realtà non proprio alla fine, quando dite andate ad ogni latitudine, non temete di portare questo messaggio ad ogni latitudine, e amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità della compagnia, che è una parola molto cara al Movimento di Comunione e Liberazione, attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.
1: Un discorso che sicuramente ha toccato tantissimi temi e tantissimi temi di attualità, dalle guerre, dai conflitti, ma anche il tema dell'ambientale, il tema anche della tecnologia, che corre e a cui non sempre riusciamo a stare dietro nei modi corretti. Insomma, non ha lasciato da parte nessuno di quegli argomenti che in questi anni stanno al centro del dibattito.
0: Allora, io ancora una volta vorrei ricordare, visto che ancora siamo con le immagini, appunto, a questi saluti.
1: Arrivano anche le immagini dei ministri che sono pronti.
0: Quelli che oggi contano, che avranno un lavoro importantissimo, perché insomma.
1: Abbiamo 200.
0: Anche distribuire l'Eucarestia alle migliaia di persone presenti, insomma, sarà un compito veramente tanto, tanto importante.
1: Poi salutiamo anche Paola. Saluto insomma tutti quelli, ci stanno arrivando tanti messaggi adesso, evidentemente sai, nelle fasi in cui si passa da un impegno all'altro, da un posto all'altro, prima tutti concentrati sul discorso del pontefice, adesso ci arrivano i messaggi di chi ringrazia per poter seguire, pur non essendoci fisicamente, questa giornata importante.
0: Proprio così, sono immagini intanto ancora meravigliose quelle che ci giungono dal meeting. Dicevo Andrea, ricordiamo tutti coloro che sono impegnati a far sì che questa giornata funzioni al meglio, e la radio per noi, la TV, i Caro Play, che è uno strumento prezioso anche per i pellegrini. Permettimi di ricordare Andrea anche il nostro sito newsrimini.it, dove puntualmente, grazie al lavoro di Stefano, potete trovare i passaggi anche salienti dei discorsi, ma anche dei momenti diciamo più estemporanei di Papa Leone in questa sua giornata, a partire da questa mattina a San Marino, ma adesso anche nel momento riminese.
1: Intanto ci arrivano alcune immagini mentre continua a incontrare, a salutare persone
0: e possiamo lasciare anche
1: Papa,
0: l'audio volendo, così poi dopo parliamo delle immagini che ci arrivano.
2: Andiamo a Pietro.
3: Thank you.
0: il Papa che sta salutando anche le persone, alcune anche persone disabili che sono in fiera, e c'è una
1: uno
0: bimba,
1: degli addetti,
0: esatto,
1: che porge una bimba che
0: con un piedino
1: per attirare la sua attenzione è scaltava, ma cioè, sì, a quell'età non guardi in faccia a nessuno, nel senso,
0: ma assolutamente devi attirare assolutamente l'attenzione del Papa. Ritorniamo pure sulle immagini e sull'audio ambiente.

0: ecco che sale nuovamente sulla mini papamobile che lo ha accompagnato in questo suo tour all'interno dei padiglioni del meeting. Il pontefice probabilmente si dirigerà adesso verso l'auto che dovrebbe condurlo all'Arco d'Augusto, dove in tempi rapidissimi si sono già spostati, ci sono arrivate delle immagini, invece il sindaco di Rimini e il presidente della regione, Sergio Valle De Pascale, proprio in attesa dell'arrivo del pontefice, che ancora nel suo viaggio di uscita dal quartiere fieristico continua insomma ad essere accolto dalle grida, dalle urla, dai cori dei partecipanti al meeting. Questa notizia, tra l'altro, la visita, l'arrivo del pontefice nel quartiere fieristico riminese, ospite del meeting, è stata ed è tuttora l'apertura dell'ANSA.
1: Beh, che immagino resterà tale, mi sa, in questa giornata. Me lo auguro che rimanga tale. Chiaramente il meeting ha preparato questa giornata storica in modo esemplare, lo diceva il presidente, quanti volontari sono stati coinvolti, le centinaia, circa 600 volontari del pre-meeting, che sono coloro che allestiscono tutti gli spazi. Molti di loro non restano neanche durante le giornate del meeting perché magari si prendono una settimana di ferie dal lavoro, dallo studio, proprio per aiutare a creare dal basso il meeting, e poi 3.000 volontari che sono in questi giorni a questa 47esima edizione. Devo dire che il titolo di quest'anno è stato, permetteteci il gergo calcistico, un bell'assist per Papa Leone, che sì, ha richiamato tante volte questo cielo.
0: Noi non ci siamo cimentati nelle stime numeriche,
1: no.
0: Sull'ANSA si parla di 60.000 persone presenti e diciamo che il titolo viene affidato a questa frase virgolettata dell'intervento di Papa Leone: prima dei confini ci sono le persone, smascheriamo i rapporti di potere.
1: Quello che dicevamo poco fa.
0: Quello che dicevi tu, quindi alla fine sei,
1: no, vabbè,
0: sei brava, eh?
1: Allora, no, non è quello. Io sono molto emozionata per questa giornata, devo dire la verità, la sto vivendo con tutte le persone che poi sono a casa come noi, insomma siamo qui a commentare, però poi ci stiamo gustando ogni momento di questo pomeriggio insieme. E bello, è bello perché benché chiaramente al meeting ci siano persone di tutte le età, Papa Leone in modo particolare ha voluto

0: di questo primo momento riminese che si sta concludendo, perché penso che arrivino dei regali.
1: Abbiamo il presidente del meeting, Bernard Scholz, che sembra sta consegnando, immagino, un presente a Papa Leone. Papa Leone, che c'erano previsti vari interventi all'interno dei padiglioni, ce n'è stato uno spontaneo proprio nell'auditorium che, insomma, sembrava non dovesse esserci, invece ci ha tenuto a rivolgere un nuovo saluto.
0: Guarda Andrea, ti leggo un messaggio che ci è appena arrivato, in questo caso via mail, ma noi chiaramente richiamiamo sempre anche il nostro 337-511-336, che di questa signora che si chiama Narita, che scrive: sono in spiaggia in attesa di Papa Leone, al quale sono molto affezionata perché è stato eletto l'8 maggio dello scorso anno, che è stato purtroppo il giorno del funerale di mio figlio Alessandro di 26 anni, che era chiamato Gabbiano. E sentire che vicino al comignolo della fumata bianca, ce lo ricordiamo bene, c'era un gabbiano, mi ha commosso tanto e mi ha fatto credere nell'operato di questo Papa. Narita, grazie, perché questo è un messaggio anche molto intimo, molto personale, grazie per averlo condiviso
1: con noi.
0: Sì, proprio così.
1: Diciamo che c'è tempo anche per gli ultimi saluti fuori dai padiglioni.
0: Sì. Quanti buongiorno, quanti ciao da parte di papà. Non so se adesso passerà il buon pomeriggio o il buonasera arriva in Duomo.
1: Uno dice che buongiorno, poi arrivi alla sera e buonasera, buon pomeriggio, sai che non è molto gettonato. Ecco, è salito in auto e quindi ci si prepara a questa fase di transizione tra la prima tappa a Riminese, perché ricordiamo poi anche gli impegni del mattino nella Repubblica del Titano, e la seconda nel centro storico. Diciamo che in questa sua visita pastorale il pontefice tocca quelli che sono tre emblemi della città di Rimini: il quartiere fieristico, che insomma per la città tanto rappresenta anche dal punto di vista economico e dal punto di vista delle prospettive di crescita della città; il centro storico, un centro su cui la città di Rimini ha deciso di puntare molto anche in termini di riqualificazione, di interventi; e poi quello che è il cuore della città di Rimini per tanti, cioè vale a dire il mare, il Porto Canale, il mare, e quindi quello che è il turismo balneare.
0: Sì, ci sono tante anime che possono essere toccate in questa giornata riminese. E è chiaro che per noi è stato intanto una gioia poter vedere tutto questo popolo così numeroso, ma adesso andiamo con le immagini anche in altri luoghi, visto che adesso ci vorrà qualche minuto, ma credo pochissimo.
1: Sì.
0: Quindi
1: diciamo
0: io
1: che
0: lo dico
1: ogni
0: anche
1: volta che stacchiamo sulle varie inquadrature vediamo più persone in attesa.
0: Esatto,
1: adesso
0: proprio
1: siamo in
0: però
1: piazza,
0: diciamo che adesso è giusto, perché tra
1: Piazza Tre Martiri
0: arriva,
1: dove quantomeno la zona è un po' ombreggiata, quindi anche da questo punto di vista un bene per chi è lì in attesa. Già vedo persone che hanno tirato fuori il telefonino per le riprese, potete ancora stare piuttosto tranquilli, insomma ci vorrà un attimino.
0: Beh, ma guarda, considerando Andrea che le strade sono tutte giustamente
1: ricordiamo
0: chiuse
1: che
0: per il passaggio,
1: c'erano delle strade chiuse tout court nell'arco di questa giornata, sono le cosiddette zone rosse e zone cuscinetto, ce ne sono alcune che verranno e vengono chiuse al momento, insomma, o subito prima e subito dopo il passaggio dell'auto del Papa e della, insomma, di quelle che lo precedono e lo seguono. Quindi insomma si è cercato anche nei limiti del possibile di contenere i disagi a una viabilità. Lo ricordiamo, insomma, siamo in un sabato di agosto, quindi a Rimini di gente ce ne sarebbe già stata tanta e
0: ma molti sono arrivati
1: insomma, di tante altre persone che hanno deciso di trascorrere questa giornata e poi magari chissà anche qualche altro giorno in città proprio in occasione della visita.
0: Guarda che meraviglia, Andrea.
1: Ma in questo momento vedo noi.
0: Sì, no, sì, non siamo noi la meraviglia.
1: Un po' questo autocompiacimento mi sembra eccessivo.
0: Un istante prima c'erano le immagini della folla che a questo punto, sai, il meeting oggi si sviluppa all'interno di una delle infrastrutture, possiamo definirla così, più importanti del nostro territorio, proprio anche con quella funzione di allargamento dello sguardo turistico che si vuole
1: tanto
0: avere.
1: Il fatto che si avvicina l'arrivo è dimostrato dal fatto che vediamo le forze dell'ordine che si avvicinano alla Basilica Cattedrale.
0: Però adesso
1: della polizia
0: possiamo dire, Andrea, il Papa arriverà nel cuore del centro storico, non direi solo della nostra città.

0: ad attenderlo,
1: ma dell'intera provincia.
0: Lo diciamo per chi non li avesse riconosciuti: sulla sinistra dello schermo ci sono il sindaco di Rimini con la fascia tricolore, il presidente della regione, che chiacchierano in attesa dell'arrivo di Papa Leone. Erano entrambi anche ad assistere al suo intervento in auditorium, poi di corsa probabilmente sono arrivati, no, penso di no, visto anche l'abito scuro, e hanno raggiunto l'Arco d'Augusto, dove daranno poi in maniera istituzionale il benvenuto al pontefice nel centro di Rimini. Tra l'altro, Arco d'Augusto, che era stata anche una delle tappe più suggestive nella visita di Papa Giovanni Paolo II.
1: È vero, ci sono delle immagini storiche che avevamo visto nel primo pomeriggio di oggi. Beh, devo dire che anche questa è una bellissima inquadratura fatta da Piazza Tre Martiri che guarda l'Arco d'Augusto, è particolarmente suggestiva. Io credo che non ci vorranno tanto, perché comunque Fiera Arco senza traffico siano veramente pochi minuti, e quindi le persone qui in attesa già da diverso
0: tempo. Bisogna poi capire se anche in questo caso, come è accaduto all'interno della fiera, di tanto in tanto il pontefice scenderà dal mezzo per salutare.
1: Io penso proprio di sì, anche perché insomma, tutto sommato i tempi sono assolutamente rispettati.
0: Sì, alle 17:30 da cronoprogramma è previsto l'arrivo in Basilica Cattedrale,
1: e quindi insomma c'è il tempo perché tutto avvenga nel modo migliore. E forse, Andrea, possiamo fare a questo punto un accenno proprio, non so se con le immagini possiamo entrare in Basilica Cattedrale, proprio su quanto abbiamo accennato già più volte nel corso di questo pomeriggio. All'interno della Basilica Cattedrale sono stati invitati, il nostro vescovo Nicolò è proprio stato promotore di questo momento insieme a tutte le altre anime anche della nostra diocesi. Sono presenti anziani, delle persone con disabilità, gli ospiti delle case di riposo, delle persone detenute, dei preti anziani che oggi sono alla casa del clero, ci sono i giovani di San Patrignano, gli ospiti del pronto soccorso sociale di Santa Aquilina, e ci sono le comunità contemplative della diocesi, che sono le nostre suore di clausura, in particolare le sorelle clarisse del monastero di San Bernardino e le sorelle carmelitane del monastero di Sogliano. E la cosa particolare, speciale, che è stata pensata è che ogni persona che appunto sarà in Duomo, anzi è già in Duomo e attende l'arrivo di Papa Leone, ha potuto scrivere un pensiero, una frase, una lettera, quello che desiderava, per raccontare un momento di speranza, una gioia, una sofferenza, un desiderio custodito nel cuore. E tutte queste lettere credo già siano state raccolte in uno scrigno che poi al termine della visita sarà consegnato personalmente a Papa Leone. E lo scrigno è stato realizzato dai ragazzi della casa circondariale di Rimini. Noi che viviamo a Rimini sappiamo che preziosissimo lavoro viene svolto all'interno della casa circondariale con tante anime della nostra chiesa riminese. E
0: vedo
1: questo
0: delle
1: scrigno,
0: macchine intanto che si avvicinano.
1: Eh sì, questo è un buon segno, vuol dire che sta arrivando, che è un segno che unisce simbolicamente tante fragilità diverse in un unico gesto di affidamento e di speranza. Cioè, che cosa si vuole? Che a Papa Leone arrivi la voce anche delle persone che hanno anche maggiore desiderio di far arrivare a lui un messaggio. Intanto
0: diciamo
1: vediamo
0: che altri prelati che attenderanno insieme al presidente della regione e al sindaco l'arrivo del Papa sotto l'Arco d'Augusto, dove poi ci sarà il passaggio sulla Papa Mobile per questo nuovo bagno di folla lungo il centro storico e l'arrivo in Basilica Cattedrale. Noi ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo sulle varie piattaforme, compreso la radio. Ci è arrivato adesso un aggiornamento anche sul fatto che sono in tanti a seguirci radiofonicamente.
1: Bene, speriamo.
0: O in streaming radiofonico, non solo appunto su Icaroplay. Ricordiamo a tutti il 337-511-336 per mandarci i vostri messaggi, le vostre impressioni, come state vivendo questa giornata, ovunque voi siate, se siete lì lì, ad esempio in questo momento tra quelli che attendono l'arrivo di Papa Leone o tra quelli che lo hanno appena ascoltato o visto passare in fiera o lo state attendendo al porto o magari siete anche sul palco in attesa del suo arrivo, perché prima abbiamo visto e abbiamo avuto anche il saluto in diretta da parte dei 600 coristi che affollano quel palco. Inizia ad essere affollato un po' anche l'Arco d'Augusto adesso.
1: Decisamente, sì, assolutamente. Vediamo i primi mezzi delle forze dell'ordine, insomma anche il loro è un lavoro preziosissimo, il loro così come anche di tutti gli uomini e le donne del soccorso, di coloro insomma certo. Che in questa giornata anche tanto calda insieme ai volontari,
0: anche oltre i tanti 600 volontari chiamati della diocesi, a gestire anche sì. Anche poi ci sono i volontari che hanno contribuito a gestire il traffico durante
1: certo.
0: Questa giornata.
1: Ma poi sai, anche distribuzione dell'acqua, ma anche semplicemente di una parola gentile, di un momento anche in cui insomma scambiarsi due parole di questa giornata, credo che sia molto molto importante. Intanto noi continuiamo a vedere le immagini, il trasferimento
0: ovviamente
1: del
0: poi,
1: Santo Padre.
0: Quando ci sarà occasione torneremo anche dai nostri inviati, che
1: sì,
0: ricordiamo
1: certo.
0: Sono tre troupe composte da sei giornalisti.
1: Che possiamo ricordare.
0: Esatto, ricordiamoli. Allora vai tu che hai una buona memoria.
1: Allora ricordiamo la nostra Francesca Magnoni insieme a Roberto Bonfantini, che prima si trovavano al meeting e ora sono andati verso la zona del porto per poi raccogliere le voci delle persone. Abbiamo Stefano Ravagli e Lamberto Abbati invece nella zona proprio tra l'Arco d'Augusto e il Duomo, sperando poi anche di poter raccontare la possibilità. Qualcuno che ci manda
0: i nostri video.
1: E poi abbiamo anche il nostro Maurizio Ceccarini insieme a Stefano Antonini nella zona, che sono coloro che ci stanno anche inviando le immagini proprio dal porto, diciamo più sotto il palco, dove c'è anche tutto l'impegno possiamo dire delle tante anime della Chiesa riminese, perché ognuno ha portato il suo contributo. Ci abbiamo ricordato prima i ministri, ma poi ricordiamo insomma anche i diaconi, i sacerdoti, coloro che prestano servizio all'altare, cioè veramente un popolo che sta vivendo questa giornata nella pienezza o del suo ministero o anche semplicemente della sua vocazione al servizio.
0: Ci hanno mandato un video della Papa Mobile che si sta muovendo, si sta avvicinando verso l'Arco d'Augusto per il suo servizio.
1: Come vedete siamo in tempo reale. Cioè,
0: vabbè, non è che hanno fatto non abbiamo registrato prima il commento.
1: Esatto, proprio così, per cui adesso ci godiamo un attimo questo arrivo.
0: Diciamo che insomma, il tragitto dalla fiera al centro storico insomma, è di qualche chilometro, non è come ai tempi 1932
1: vicino, certo.
0: Giovanni Paolo II, in cui via della Fiera era assolutamente ad un passo praticamente dall'Arco d'Augusto. In questo caso c'è un tragitto più lungo, ovviamente con tutte le facilitazioni del caso per via delle chiusure temporanee del traffico al passaggio dei mezzi che trasportano il pontefice, ma un pochino di tempo immaginiamo sia necessario per l'arrivo. In ogni caso anche le varie auto delle forze dell'ordine, vediamo anche sullo sfondo dei lampeggianti, si stanno posizionando proprio per garantire il passaggio in sicurezza, quindi insomma diciamo che tutto fa pensare che all'arrivo di Papa Leone manchi ben poco. Lo attendono in tanti, ormai sono centinaia le persone, ecco che vediamo insomma le moto sì. Della polizia che dovrebbero essere davanti
1: il corteo
0: alle auto,
1: che sta procedendo lentamente nei viali del centro storico di Rimini.
0: E l'arrivo diciamo che è molto prossimo.
1: Proprio così, diamo un'altra suggestione, arriviamo ancora,
0: attesa,
1: poi chiaramente
0: poi
1: se arriva Papa Leone noi ci fermiamo subito, però all'interno della Basilica Cattedrale, nella Cappella dei Pianeti, è stata allestita una mostra dedicata a Giovanni Paolo II e la sua visita a Rimini. E c'è tra le foto, dico solo questo, una foto di un giovanissimo prevost, eccolo qua, con Giovanni Paolo II.
0: Ed eccolo.
1: Eccolo che
0: scende
1: arrivato.
0: Di fronte all'Arco d'Augusto, il saluto al sindaco e poi quello al presidente della regione, la stretta di mano, si erano visti anche all'arrivo in fiera.
1: Eccolo qua.
0: E adesso un momento.
1: C'è il nostro vescovo, Monsignor Nicolò Anselmi, chiaramente c'è anche chi segue ogni dettaglio di questa visita perché si è organizzata al meglio.
0: iniziano i cori.
1: Perché le persone si sono rese conto che il Papa è arrivato.
0: Ed ecco qua un momento, insomma, che resterà nella storia della città. Il Papa si avvicina a passare sotto l'arco d'Augusto, uno dei monumenti simbolo della città di Rimini.
1: Esatto, proprio così, siamo nei luoghi cuore del nostro centro storico, i simboli anche che raccontano in questo momento Rimini a tutto il mondo, a tutti coloro che seguono questa diretta della visita del Pontefice, l'Arco d'Augusto, lo vediamo proprio qui alle spalle del Santo Padre che sta intraprendendo il cammino lungo il Corso d'Augusto, anzi in realtà poi sale sulla
0: qua
1: Papa Mobile.
0: Lo attende la Papa Mobile per l'ultimo tragitto verso la Basilica Cattedrale in via 4 novembre. Vedremo appunto quali saranno anche i tempi di questo tragitto.
1: Esatto.
0: Dal punto di vista della distanza molto breve, ma sappiamo e ci attendiamo anche qualche tappa strada facendo per salutare i tanti che lo stanno attendendo già ormai da un paio d'ore, perché è da un paio d'ore che si è andata riempiendo quell'area della città.
1: E già in una calda giornata.
0: E adesso sì che i telefonini si accendono per riprendere un momento storico.
1: Vediamo allora le immagini che ci arrivano proprio.
0: Stiamo vedendo da lontano l'arco, ecco.
1: Eccolo qua.
0: Papa Mobile preceduta dai mezzi delle forze dell'ordine. Pronta a partire, iniziano già i saluti.
1: Esatto, vediamo proprio Papa Leone salito sulla Papa Mobile, saluta tutte le persone che si sono assiepate alla destra e alla sinistra del Corso d'Augusto con i cappellini, proprio che è stato questo gadget molto scelto ad hoc, visto queste giornate di grande caldo, anche come dono per che i pellegrini si possano in qualche modo poi portare a casa anche come ricordo di questa giornata. E vediamo proprio Papa Leone procedere tra le ali di folla in centro storico a Rimini.
0: A due passi da noi.
1: È a due passi da noi, Andrea. Sì. Se
0: vuoi uscire un attimo?
1: Se svolta un attimo ci viene a trovare. No, ma noi lo sentiamo molto vicino, comunque come tutte le persone che ci stanno mandando i loro messaggi da casa, cioè noi lo sentiamo proprio qui presente nella nostra città, nel nostro territorio, nella nostra diocesi.
0: Come sua abitudine avanza molto lentamente,
1: certo,
0: per dar modo a tutte le persone presenti di vedere e poter salutare il Papa e di ricevere a loro volta il suo saluto. Diciamo che sono stati percorsi pochi metri e il prossimo step è la Piazza Tre Martiri, dove poi c'è il grosso della presenza, anche perché appunto dà modo a più persone di affollarsi. Al momento non ci sono state tappe intermedie in questo ancora breve tragitto. Anche persone che sono portate una scala per poter vedere meglio, erano qui indietro.
1: Non è una brutta idea, persone che salutano.
0: Si sta avvicinando a Piazza Tre Martiri proprio in questo momento.
1: Come vedete c'è proprio una telecamera che ci permette di godere ogni momento di questo passaggio.
0: probabilmente anche per sono questioni di sicurezza, non abbiamo visto finora delle tappe intermedie a differenza di quanto accaduto all'interno dei padiglioni fieristici, dove c'era probabilmente una situazione più semplice da gestire anche dal punto di vista della sicurezza. Qua comunque siamo in un luogo pubblico, in un luogo aperto, e giustamente ci sono maggiori accortezze che consigliano al pontefice di non fermarsi ulteriormente.
1: Di fronte al tempietto di Sant'Antonio, qui praticamente
0: da poco restaurato,
1: Papa Leone è pronto a svoltare da Corso d'Augusto a via 4 novembre.
0: L'ultimo rettilineo prima della Basilica Cattedrale.
1: Quante persone anche, proprio per pochi istanti, perché comunque il Papa passa...
0: Un altro sindaco, presidente della regione, che seguono a piedi la Papa Mobile fino alla Basilica.
1: Altro messaggio, Andrea, che ci sta arrivando, ci sono delle persone che ci stanno anche telefonando, ad esempio la signora Michelina, che ci fa tanti complimenti perché è a casa, sta seguendo tutta la visita del Papa ed è davvero commossa perché si sente come se fosse lì. Grazie signora Michelina per questo bel messaggio. E poi c'è anche Caterina che insomma dice di essere contenta di stare qui con noi oggi per vivere questa giornata, ed è molto bello seguire la diretta.
0: Ecco che la Papa Mobile si approssima all'ingresso della Basilica Cattedrale, seguita dai mezzi delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Insomma, come sempre quando ci sono grandi numeri a livello di presenze, e ecco che sta arrivando proprio davanti al Duomo.
1: Ecco qua il Papa pronto a scendere dalla Papa Mobile.
0: Di fronte alla prefettura, da un lato, e dall'altro.
1: Esatto, quindi da una parte rappresentanza dello potere, Stato. Insomma, comunque dello Stato, il potere inteso in senso buono, il servizio, diciamo così, dello Stato sul nostro territorio, e dall'altra nostra Basilica Cattedrale, questo bellissimo tempio malatestiano realizzato da Leon Battista Alberti, che immagino anche il Papa possa apprezzare. Noi tante volte, vivendola questa città, non ci rendiamo conto della sua bellezza.
0: Pochi metri all'ingresso. Qualche
1: così
0: coro.
1: Parto di cori, esatto.
0: Il saluto a chi è siepato di fuori prima di mettere piede all'interno della Basilica Cattedrale di Rimini. Ecco, il pontefice all'interno, in questo caso.
1: Lasciamo l'applauso della Basilica Cattedrale.

0: abbiamo il Papa che si che saluta le persone all'interno della basilica.
1: Allora rimaniamo magari sulla nostra voce di studio, sentiamo
0: che c'è un sottofondo

0: si è soffermato un attimo in preghiera all'interno della cappella del Santissimo Sacramento, momento di preghiera per lui insieme al nostro vescovo, e adesso viene accolto sul presbiterio della nostra Basilica Cattedrale. E ora ci sarà il saluto del nostro vescovo, Monsignor Niccolò Anselmi.
1: Reverendissimo Padre, siamo veramente felici di averla qui tra noi. Grazie di questa visita che ci riempie di gioia. Questa cattedrale è il cuore della nostra diocesi di Rimini, una bella diocesi vivace che cerca di camminare unita in comunione, di ascoltare la voce del Signore e di annunciare che Dio è in mezzo a noi e ci ama. La nostra diocesi è animata dalla presenza spirituale di due giovani beatificati negli ultimi anni. Abbiamo anche altri santi e beati, però Sandra Sabattini e Alberto Marvelli, da lei recentemente ricordato in altre occasioni. Inoltre è molto viva in diocesi la testimonianza del servo di Dio Don Oreste Benzi, un sacerdote riminese, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, di cui abbiamo festeggiato lo scorso anno i 100 anni della nascita. Nell'ottavo centenario del transito di San Francesco, rappresentato qui in questa statua, scolpita per l'occasione, stiamo anche celebrando la nascita 800 anni or sono del santo Amato Ronconi, nativo di Saludecio, pellegrino apostolo della carità, terziario francescano. Qui in cattedrale, inoltre, Santità, abbiamo la gioia di conservare due importanti reliquie, una di San Nicola di Bari, là sulla alla mia destra, che ci offre la possibilità di vivere un costante dialogo ecumenico, e poi un lenzuolo, là alla sinistra, segnato dal sangue di San Giovanni Paolo II, esposto qui in una mostra che contiene una foto di Papa Wojtyla insieme a un giovanissimo Robert Prevost. C'è una sua foto con il Santo Padre. Intorno e di fronte a lei ci sono fratelli e sorelle che stanno attraversando un periodo impegnativo della loro vita, diciamo così, una salita ripida del loro pellegrinaggio terreno. Malati, disabili, persone che stanno facendo un percorso di liberazione dalle dipendenze, fratelli e sorelle che in carcere si stanno preparando a rientrare presto nella società, amici e amiche in difficoltà economica, spirituale e psicologica. Sono qui insieme ai loro familiari, a chi è loro particolarmente vicino, amici, personale medico, infermieri, operatori sociosanitari, educatori, altre persone fragili, poi ci aspettano al porto per la Santa Messa. Per questo importante incontro abbiamo scelto un luogo bello, elegante, artisticamente prestigioso della nostra città. Lungo la strada ha potuto vedere anche disegni fatti da ragazzi, centrini recamati, preparati da adulti anziani, e qui anche con noi un'orchestra giovanile meravigliosa e un coro ecumenico. Facciamo un applauso anche a questa orchestra. Nell'abside, alle sue spalle, sono presenti le nostre sorelle Clarisse e Carmelitane, che quotidianamente offrono la loro preghiera per il bene di tutti. Ci sono anche religiose, sacerdoti, anziani, infermi che nella sofferenza continuano a costruire il regno di Dio. Al termine di questo incontro le consegneremo una custodia fatta a mano da alcuni detenuti e contenente lettere scritte per lei da malati e persone in difficoltà. Nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni vengono raccontati alcuni incontri di Gesù con gli apostoli dopo la resurrezione. Tutti ricordiamo il celebre dialogo fra Gesù e Pietro. Pietro, mi ami? Pietro, mi vuoi bene? Certo, Signore, lo sai che ti voglio bene. Pietro, pasci le mie pecorelle. Lei è oggi il successore di Pietro. E Gesù le sta chiedendo di prendersi cura di questo popolo. Santo Padre, a nome di tutti le dico che vogliamo aiutarla nello svolgimento di questo compito così grande. Anche noi, con lei e come Pietro.

anche noi con lei e come Pietro vogliamo bene a Gesù e vogliamo amarci tra noi. Ci benedica santità in questo nostro desiderio d'amore che vogliamo vivere nelle nostre famiglie, nella nostra diocesi e nel mondo. Grazie.

0: Carissimi fratelli e sorelle, ringrazio il vostro vescovo e la Caritas di Rimini per aver organizzato questo incontro con voi. E ringrazio ciascuno di voi per aver risposto all'invito. Questa è la cattedrale di Rimini e qui voi siete a casa. Sì, perché il Signore Gesù, quando incontrava persone malate o con disabilità o povere, le accoglieva e le metteva al centro per guarirle, per restituire loro una vita secondo la loro dignità. Così mostrava a tutti i segni dell'amore di Dio, della sua infinita misericordia. E poi queste persone, guarite e risollevate da Gesù, spesso lo seguivano ed entravano a far parte della comunità dei discepoli. Così dobbiamo fare anche noi, lasciarci guarire da Gesù, lasciarci perdonare, convertire e poi camminare insieme nella sua Chiesa, la comunità che lui ha formato per portare a tutti il Vangelo della sua vittoria sul peccato e sulla morte. E allora, cari fratelli e sorelle, io vi ringrazio e vi incoraggio a seguire sempre il Signore, partecipando attivamente alla vita della Chiesa, nella parrocchia, nelle associazioni, nei luoghi di accoglienza e di servizio, dove si impara e si sperimenta che il nostro Padre è grande nell'amore e noi siamo figli suoi e fratelli tra noi. A Lui ci rivolgiamo ora con la preghiera, quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Ha detto una cosa molto bella Papa Leone: questa è la cattedrale di Rimini e qui voi siete a casa. Ascoltiamo però il cuore ecumenico.
2: Certo.

восходящего, и же солнце.

0: impunité.
1: Persona per persona. Il discorso io credo sia stato anche volutamente breve, proprio per far sì che ogni persona potesse sentire la carezza del Papa. Prima lo dicevamo, alcuni passaggi proprio del suo discorso, questo richiamo anche ad una casa per tutte le persone fragili, perché Gesù mette al centro le persone fragili ed è il luogo che in primis racconta questo continua vicinanza. L'ha detto proprio il Santo Padre, il Signore Gesù quando incontrava persone malate o con disabilità o povere le accoglieva e le metteva al centro per guarirle, per restituire loro una vita secondo la loro dignità. E oggi continua a farlo attraverso il successore di Pietro, in queste mani che accarezzano, in queste mani che stringono, in queste mani anche tante volte sui volti, sulla testa, per una carezza. Io credo che ci sia proprio tutto questo mettere al centro i più fragili.
2: E lasciarsi guarire da Gesù.
1: E lasciarsi guarire da Gesù. Sì, è l'unico a cui possiamo veramente affidarci, soprattutto nei momenti di difficoltà. Abbiamo sentito il Coro Internazionale San Nicola, che è nato 14 anni fa ed è formato da cantori italiani, ucraini e russi. Oggi il gruppo conta più di 30 persone e proprio nella cappella che custodisce la reliquia di San Nicola il coro ha proposto un canto del credo, un canto della tradizione bizantino-slava. Invece all'ingresso anche un brano molto piacevole, molto di sonorità particolari, che poi insomma, sentiremo nuovamente questo gruppo musicale alla fine, la Mondaino Young Orchestra, la sentiamo. Accompagna questa visita in Basilica Cattedrale.
2: Mentre il pontefice continua uno per uno a salutare tutti, sì, tutte le persone presenti. Ricordiamo, quello in cattedrale era un incontro con ammalati, disabili e poveri assistiti dalla Caritas, ed è volontà del pontefice non lasciarsene sfuggire uno.
1: Esatto, proprio così. Noi continuiamo a stare con le immagini perché è proprio bello questo momento, ci sono tante persone. Io penso anche che per chi è a casa e che magari oggi appunto non è riuscita ad essere presente, magari proprio per un problema di salute, ecco, questa carezza di Papa Leone possa arrivare a tutte le persone che vivono, perché no, anche un momento di fragilità.
2: E continuano proprio da casa ad arrivarci anche dei messaggi. Ad esempio, un'amica dice: stamattina era a Pennabilli, quindi era presente dal vivo, e adesso seguo voi con la pelle d'oca. Saluti da Nova Feltra. Questa è Carola che ci scrive. Marinella dice: vi sto seguendo dalle 14, mi avete fatto sentire partecipe, mi sembrava di essere alla fiera di Rimini. Sono a casa, ho fatto un intervento da poco, non sono ancora in grado di camminare per tanto tempo e quindi ci ringrazio. Noi, Marinella, ringraziamo te e tutti gli altri che ci stanno seguendo e che avrebbero voluto essere lì, e insomma
1: noi
2: ci mettiamo
1: un
2: quel
1: di
2: poco che possiamo fare
1: insieme, pur rimanendo seduti, Marinella, come te. E intanto sentiamo appunto la mia orchestra, e il Papa in questo momento si è addirittura proprio...
2: Sì, non è la prima volta che lo fa in questo suo giro.
1: Sai, è molto importante che lo sguardo sia
2: all'altezza.
1: Di pari altezza. È veramente lo sguardo sì di un padre, ma anche di un fratello che condivide.
2: Diciamo che di solito ci si inginocchia o ci si c'è un atteggiamento deferente di fronte al pontefice. In questo caso è lui che si abbassa,
1: sì,
2: e si china per ascoltare le parole che gli vengono dette magari all'orecchio.
1: Sì, sì. Anche in un momento di intimità, magari pochi secondi, però sai,
2: pochi secondi che possono valere tanto.
1: Bello, proprio bello questo momento.
2: Ricordiamo che il programma prevede che alle 18 Papa Leone lasci la Basilica Cattedrale per dirigersi verso quella che è l'ultima tappa della sua visita pastorale riminese, vale a dire zona Marina Centro, piazzale Kennedy e poi in Papamobile fino al porto, dove già lo attendono sul palco coristi, i ministri e tante persone già pronte per ascoltare, per seguire, per vivere insieme a lui la concelebrazione prevista per le 18:30, potrebbe esserci anche uno slittamento di questa celebrazione, ma insomma siamo qua anche per aggiornarvi su questo.
1: Proprio così, continueremo fino alle 20 almeno a tenervi compagnia, speriamo a breve anche di poterci rimettere
2: tornare
1: in contatto
2: con i nostri inviati,
1: esatto, che ci sono stati così preziosi all'inizio del nostro pomeriggio, poi come era doveroso fare abbiamo più che altro lasciato parola, voce, sguardi e immagini al protagonista, a Papa Leone, al nostro amico Papa Leone.

0: lo swing, credo, della sì. Mio Orchestra che ci ha accompagnato in questo momento così bello, vissuto in Basilica Cattedrale. C'è stata tanta attesa, diciamo, che anche per chi, per gli amici che insomma hanno vissuto questo pomeriggio, sono arrivati tanto presto e quindi insomma anche per loro non è stato semplice attendere, però io credo che sia stata ripagata poi l'attesa. Vediamo adesso il saluto ai sacerdoti, anche forse un poco più anziani del nostro territorio, della nostra diocesi, non solo,
1: meno
0: anche,
1: giovani,
0: no, vedo anche delle persone più giovani, ecco, esatto, anche perché avevamo detto che ci sono i preti ospitati dalla Casa del Clero, ma ci sono anche tanti altri sacerdoti, e io penso che adesso andrà a salutare anche le sorelle claustrali che appunto anche prima sono state ricordate dal nostro Vescovo Nicolò, che si trovano proprio sul presbiterio. E beh, per loro, sai, è una cosa particolare, non è così consueto, anzi è, direi, quasi straordinario, ed è la straordinarietà di questa visita, l'uscita dai loro monasteri, quindi sia dal monastero di San Bernardino nel cuore di Rimini, ma anche dal monastero di Sogliano.
1: Continuano ad arrivarci messaggi da casa di chi, impossibilitato a partecipare, dice di essersi messo in poltrona da questa mattina, moglie e marito, e hanno assistito come fossero lì, dicono loro, alla visita prima a San Marino e poi a Rimini. E non è ancora finita, eh?
0: Non è ancora finita, anzi, adesso arriveremo al cuore, perché ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Il saluto, l'applauso.

0: strette.
1: Strette, ho anche solo sfiorate. Sai?
0: Le hai contate, vero?
1: No, non le ho contate queste, ma guardate anche l'uscita sul sagrato della Basilica Cattedrale con ancora tante persone presenti proprio per salutare Papa Leone.
0: In anticipo rispetto ai tempi, sta uscendo, era previsto
1: sì,
0: per le 18.
1: Esatto, con qualche minuto di anticipo.
0: Adesso salirà in auto, a meno che non ci sia qualche deviazione, probabile, vedo che prosegue verso via 4 novembre. Sali in auto, l'auto la tenevo un po' più in là rispetto all'inquadratura che avevamo fino a pochi istanti fa, e adesso sali in auto dove dovrebbe arrivare in un tragitto ovviamente concordato in anticipo fino in piazzale Kennedy, quindi nel cuore di Marina Centro, dove dovrebbe esserci di nuovo l'uscita dall'auto per rimettersi sulla Papa Mobile e a raggiungere il porto.
1: Adesso noi Papa Leone lo salutiamo per qualche istante, perché appunto il percorso con l'auto chiusa fino a Piazzale Kennedy non viene seguito ovviamente dalle telecamere, perché è su percorsi protetti proprio pensati per il passaggio del Santo Padre, ma vediamo la sua partenza dalla Basilica Cattedrale. Questo probabilmente ci darà modo, chiediamo anche alla nostra regia proprio di mostrarci la possibilità eventualmente di poter
0: chiedere aiuto ai nostri inviati.
1: Esatto, di ritornare dai nostri inviati sperando che la rete ci assista.
0: Sono anche le forze dell'ordine a cavallo.
1: È bello però. Oggi praticamente le anime di Rimini ci sono tutte, non ne manca neanche una.
0: Corteo si sta dirigendo verso l'ultima tappa, probabilmente anche la più suggestiva.
1: Beh, io direi che
0: anche
1: forse
0: su quello diciamo che c'è la memoria di quel 1982,
1: poi
0: di quella folla.
1: Sì, al porto, io direi che sai, comunque la celebrazione eucaristica è il cuore della nostra fede.
0: Ecco, qua vediamo la copia del crocifisso,
1: sì,
0: di Giotto.
1: Vorrei ricordare Andrea, poi forse avremo tempo anche durante la celebrazione, però ve lo diciamo, il desiderio nostro è che veramente la celebrazione sia una celebrazione anche per chi vive, la vivrà da casa, e quindi cercheremo di essere molto sobri, esatto, nel commento, per cui qui adesso vi raccontiamo di questa. D'altra parte il Giotto vero il Papa l'ho appena visto all'interno della Basilica Cattedrale, qui per tutti gli amici che sono al porto.
0: Non si poteva spostare quello vero, ovviamente.
1: Esatto, proprio così. E poi però ricordiamo anche che sul presbiterio che è stato realizzato sul grande palco c'è anche il quadro della Madonna della Misericordia, quadro miracoloso che mosse gli occhi, che si trova custodito nella chiesa di Santa Chiara, a due passi dall'Arco d'Augusto che abbiamo visto poco fa, ed è proprio l'originale, il quadro che oggi sarà lì, l'immagine della Vergine sarà proprio quella della Madonna della Misericordia, parola che è stata utilizzata in questo pomeriggio da Papa Leone, che sicuramente insomma vibra anche attraverso queste storie.
0: Il colpo d'occhio nella zona del porto sulla spiaggia libera è decisamente degno di nota.
1: Allora,
0: abbiamo visto in apertura, no? Ancora con poche persone prima che aprisse i ritornelli, poi mano a mano si sono aggiunte persone su persone, adesso diciamo che il colpo d'occhio è già importante ora che si avvicina il momento della celebrazione. Da programma 18:30, vedremo se il programma sarà rispettato. Finora siamo leggermente in anticipo, tra l'altro, rispetto previsto, ma puntini puntini.
1: Ma vediamo. Allora partiamo. Allora io vorrei capire se riusciamo ad andare al porto dove c'è il nostro Maurizio Ceccarini, insieme a Stefano ci hanno regalato delle bellissime immagini durante il pomeriggio, proprio anche con questi vissuti live delle persone che stavano
0: tanto
1: entrando, delle persone.
0: Piano del quadro.
2: Sì,
1: ecco, noi lo sentiamo Maurizio, sì, però forse lui non sente noi, altrimenti abbiamo il nostro Lamberto Abbati, adesso cerchiamo di capire anche se o il Duomo o il porto per fare il collegamento. Sentiamo Maurizio? Maurizio, a te la
2: linea. Sta riempendo la spiaggia, perché tanta gente sulla spiaggia, oltre a quelle nelle sezioni numerate, oltre a questo spettacolo suggestivo del coro c'è a questo punto l'attesa che sta crescendo. Diciamo che qui la situazione ha cominciato a muoversi un po' in ritardo, ovviamente, rispetto alle altre situazioni, anche perché è stato un pomeriggio caldo, però comincia ad esserci davvero questa attesa, anche questa gioia, come ci hanno detto molti, per questa presenza del Papa, che arriva in uno scenario davvero suggestivo, perché è stato ricordato come nell'82 Papa Giovanni Paolo II arrivò proprio sempre qui al porto di Rimini, ma in un pomeriggio, lo ricordo perché ci venne accompagnato da me, veramente autunnale. Invece oggi c'è l'estate anche di Rimini, che accoglie Papa Francesco, accoglie tante persone che vengono anche da fuori provincia, da fuori regione, e c'è anche questo bellissimo coro che abbiamo raccontato davvero in queste settimane. È un'esperienza unica, ce l'hanno anche raccontato, quella di mettersi insieme, di essere magari uno tra i tanti, ma uno tra i tanti che fa delle cose significative. A questo punto vi restituisco la linea in attesa appunto che arrivi qui. Ci sono già tantissime persone che si sono accalcate sulle transenne in attesa che arrivi qui Papa Leone. A voi la linea.
1: Grazie Maurizio, torneremo poi al porto, magari vedo... puoi raccogliere qualche voce se torniamo da te, se riusciamo, perché ancora abbiamo un po' di tempo.
0: Vedo in Basilica Cattedrale pronto Lamberto Abbati.
1: Andiamo allora in
0: per raccogliere le emozioni fresche fresche.
1: Sì, loro hanno appena ascoltato Papa Leone. Lamberto, buonasera.
3: Buona Andrea, siamo qui in Cattedrale. L'emozione intanto posso dirvi che è stata forte, sono stati tanti gli sguardi delle persone veramente emozionate, veramente toccate dal discorso del Papa, dal discorso del Vescovo, da vedere il Papa così da vicino. Papa che, come avete potuto ovviamente vedere anche voi, si è intrattenuto con le persone malate, con le persone più fragili. E qui a tal proposito la signora Gianna, che è una mamma della casa della Papa Giovanni II, ecco, 23esimo. Gianna, la sua emozione ce la racconta? Il Papa, insomma, è venuto qui da lei, l'ha salutata, ci può riferire la sua emozione?
4: È stata naturalmente una cosa veloce, perché siamo in tanti, l'emozione di vederlo dal vivo. Abituato sempre a vederlo dal televisore, per cui vederlo in carne ed ossa, dai, ti fa un...
5: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Wow. Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.